0: Era il 14 luglio del 1960 quando la dottoressa Jane Goodall fece il primo passo in quello che è oggi il Gombe Stream National Park in Tanzania, per studiare gli scimpanzé nel loro ambiente naturale e arrivare a dimostrare che i nostri parenti più stretti manifestano comportamenti ritenuti in precedenza esclusiva del genere umano. La giornata mondiale dello scimpanzé, indetta proprio dalla rete di Jane Goodall Institute, è un'occasione per invitare ciascuno di noi ad agire per la conservazione di questa specie e dell'ecosistema di cui fa parte. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: E rieccoci Radio Bayern Company, sempre con te come il tuo migliore amico. Corriamo verso quest'estate, Pets and Friends. In studio con me c'è Giulia Parisi, grande amica di Radio Bayern Company, meglio conosciuta come Dog Fashion Blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bau.
2: Ciao Davide, c'è chi diceva buona primavera, io ti dico buona estate.
1: Estate 2026, ci sono dei must have da spiaggia, i cani oramai hanno praticamente più moda di noi, possiamo dirlo Giulio, c'è anche un po' troppa roba secondo me. Trovo molto belle le foto dei cani con il cappellino in testa, ma francamente mi chiedo poi qual è quella persona che forza il cane a mettere il cappellino in testa per portarlo in giro. Ci sono degli articoli che secondo te sono completamente da evitare, senza che arriviamo al punto di fare una blacklist, dai.
2: Allora, io c'è una cosa che non tollero più e che continuo a vedere nonostante i Save the Planet, quindi salviamo l'ambiente, plastic free, ma i portasacchetti di plastica, ma perché sono ancora in commercio? Io la trovo una cosa aberrante, non sei d'accordo?
1: Assolutamente, anche perché sono fatti di plasticaccia.
2: Cioè, ecco, quindi se proprio ti devo dire un prodotto che non voglio più vedere nei negozi, è proprio questo.
1: Il portasacchetti di plasticaccia, soprattutto. I sacchetti sono biodegradabili.
2: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché in realtà noi raccogliamo i bisogni dei nostri cani, li buttiamo nell'umido, ma in realtà vanno buttati nel secco, cioè un grandissimo capitolo. Ma
1: in realtà andrebbero buttati in un portacacca apposta. Io addirittura sono stato sgridato dal portinaio di dove abitavo una volta in via Barzilai, perché ho buttato il mio fazzoletto del naso dentro la raccolta delle feci dei cani. C'erano questi contenitori verdi, questo è, vabbè, aveva un po' le balle girate, mi ha morso la faccia praticamente e mi ha detto: perché poi devo svuotarlo, devo togliere la carta, quando in realtà un pezzo di carta del fazzoletto si distrugge tanto quanto il resto.
2: Però sì, ci dovrebbero essere gli appositi cestini, ma infatti quando vai nell'area cani c'è il bidone proprio solo per quello.
1: Oppure ci sono queste bellissime opere di arte libera, che non so se capitano ancora, dove tutti mettono i sacchettini tutti insieme. Ma perché capita questa roba?
2: Io divento una bestia di Satana.
1: Perché c'è questo culto di fare questo monumento di sacchettini con la cacca dentro?
2: Non lo so, raccolgono i bisogni del cane perché si sentono delle persone corrette nel farlo, poi lasciano
1: questo muro di Berlino, questa sorta di Sagrada Famiglia di sacchettini,
2: la famosa merda d'artista.
1: Quello l'ha fatta Piero Figura, a proposito.
2: È vero, salutiamo il nostro amico,
1: ciao Pierone.
2: Ciao Piero.
1: Giulia, scappiamo, andiamo in vacanza.
2: Andiamo al mare.
1: Senti, a proposito, dove andrai quest'estate in vacanza con Lady e Bruno?
2: Indovinello, ce ne andiamo tutti in Puglia.
1: Avevo questo vago sospetto, non so perché.
2: Perché è molto dog friendly.
1: Sì?
2: Sì.
1: E dire che negli anni 80 invece non erano assolutamente così aperti.
2: Si è evoluta tantissimo.
1: Però sono contento che possa avere finalmente un posto dove stare un po' sereni. Poi, per carità, la buona educazione c'è sempre. Uno chiede se può andare col cane, se può andare con due cani, se può fare determinate robe, però. Vero. Giulia, buone vacanze.
2: Un bacione.
1: E questa è sempre Radio Bayern Company. Restate con noi per tutta l'estate.

Rieccoci su Radio Band Company. Diane Warren ha scritto delle power ballad che avete sicuramente cantato tutti quanti. Ha scritto canzoni per Cher, per Celine Dion, Toni Braxton, Christina Aguilera, ma il suo vero progetto del cuore potrebbe essere riservato esclusivamente agli esserini a quattro zampe del suo santuario a Malibu. Nel 2017 ha comprato una tenuta di 7 acri a Malibu per realizzare il sogno di una vita: creare il suo santuario per gli animali. Chiamato Mouseboot Rescue Ranch in onore del suo gatto mancato qualche tempo fa e di un pappagallo di nome Batwings, la proprietà al momento ospita 7 asini, 2 mini asini, 5 cavalli, 2 pony, 15 capre, 4 maiali, 6 cani, 15 polli, 2 tacchini e circa una dozzina di gatti, per lo più anziani salvati da liste di eutanasia. Ovviamente Diane non fa tutto da sola, ci sono 7 dipendenti che si occupano di questo serraglio. Per anni ho cercato di trovare il posto giusto e poi quando ho visto questa proprietà ho pensato, oh mio Dio, è esattamente ciò di cui ho bisogno. Ed ha aggiunto, è bello sapere di avere un posto dove dare agli animali una casa dove vivere per sempre. Insomma, un grande gesto d'amore quello di Diane Warren, proprio come le sue balla struggenti. Proprio come I Don't Wanna to Miss a Thing degli Aerosmith, scritta da Diane per la colonna sonora di Armageddon, adesso qui su Radio Band Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore, creator e gattore con uno show a teatro che già dal titolo fa capire il suo rapporto con i felini. Infatti si intitola Da Miao Show. Questo libro racconta la storia di Diego, che si ritrova a fare una vita che non aveva mai immaginato né desiderato e che deve cambiare qualcosa per vivere davvero e non continuare soltanto a sopravvivere. La svolta arriva in un giorno di pioggia. Una gatta compare nel suo giardino con due micetti appena nati e Diego si ritrova così improvvisamente a dover badare a Ines e Jonas. La sua nuova vita è da quel momento piena di ciotole, tiragraffi, paranoie da neogattaro, notti rubate al sonno e ancora crocchette, lettiere, corse dal veterinario, piccole ansie e improvvise meraviglie. E poi c'è Chloe, pittrice elegante e stravagante, incasinata quanto basta, con un passato misterioso e un gattino zoppo a cui manca solo il nome. Pian piano Diego impara a fidarsi degli altri, del presente e di sé. Perché accudire qualcuno è il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Con la sua ironia, Damiano Giordano racconta una storia che fa sorridere, commuovere, riflettere, che profuma di copertine calde, peli sparse e silenzi condivisi, che parla di cure, di rinascita e del potere salvifico dell'amore, anche quando ha quattro zampe, gattoso. Il secondo e il terzo libro sono libri con un titolo simile, dato che contengono entrambi le parole a spasso con. Uno è A spasso con Missy di Mick Duerden, edito da Giunti. Il sottotitolo è Come una piccola cagnolina ha reso grande il mio mondo. È una storia vera, quella dell'autore. Mick Duerden è un uomo di 40 anni, un marito, un padre di due figlie e un giornalista freelance. Si ammala di un male che i medici non riescono a identificare e la

sua vita subisce un brusco contraccolpo, dato che non vuole più neanche uscire di casa. Ecco che però entra in scena, letteralmente zampettando Missy, un tenerissimo cucciolo di Border Terrier, e stravolge tutte le abitudini, portando una vera e propria ventata d'aria fresca e salvando anche il matrimonio del suo padrone. Nick riscopre così, nelle passeggiate al parco con Missy, tutto il valore dei rapporti umani, esemplificato da personaggi indimenticabili e dai loro doppi canini. Incontri straordinari in un parco ordinario, un legame speciale che invita a cercare la felicità nelle cose semplici, ottimista. L'altro è A spasso con il cane Luna, di Giorgio Vallortigara, edito da Delphi. L'autore è professore di neuroscienze all'Università di Trento ed uno tra i più grandi neuroetologi italiani. Scritti nelle domeniche oziose, solo con la voglia di raccontare storie avvincenti, i brevi testi sono un saggio dell'onnivora curiosità, molla vitale di ogni scienziato, anche di chi, come Vallortigara, per mestiere passa il tempo a studiare il linguaggio delle lucciole e il tabù dell'incesto delle falene. Intrecciando etologia, neuroscienze, amore con la letteratura e sempre forzando i confini tra discipline diverse, l'autore smaschera i più diffusi pregiudizi sul mondo animale, elargendo rivelazioni sorprendenti sull'empatia delle formiche e l'altruismo dei pappagalli, sugli esiti dei processi di selezione genetica delle galline, sul luogo misterioso del cervello dove è custodita la memoria, sull'origine biologica delle credenze umane in entità sovrannaturali. E ci ricorda che gli animali, oltre che amici meravigliosi, sono anzitutto una fonte inesauribile di interrogativi. Interessante. Buona lettura!

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione e alla protezione di questa specie, che è in pericolo a causa della perdita di habitat ed altre minacce. La data è stata scelta in onore del giorno in cui Jane Goodall arrivò in Tanzania nel 1960 per studiare proprio gli scimpanzé. Il Jane Goodall Institute celebra questa giornata per evidenziare la straordinaria natura degli scimpanzé e le minacce che affrontano. È importante ricordare che gli scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi nel regno animale e meritano quindi la nostra protezione. 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astrobau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Una buona notizia accoglie gli animali Ariete in luglio, con l'aria fresca che amate sul muso. Giove, in ingresso nel Leone, sarà come energia cristallina e una boccata d'aria fresca a braccetto di Venere, con Urano e Marte disponibili in Gemelli e Plutone in Acquario. Mese per interazioni e collaborazioni con amici nuovi di zecca. Agirete con piglio felice e gaudente per un periodo costruttivo, Nettuno e Saturno nel vostro segno. Toro. Luglio ad alto tasso di eccitabilità per gli animali Toro. Con l'ingresso di Giove in Leone e Venere in passaggio nello stesso segno, l'aria sarà quella di rivoluzioni nell'ambiente domestico, pronti a mettere a soqquadro roulotte o case vacanze, e con Plutone trasformista in acquario, ben sollecitato, le ferie si avvieranno in luoghi inconsueti o non pianificati. Mercurio in Cancro saprà rendere comoda qualsiasi scelta e regalarvi agio nel farlo, comodi come su una cuccia imbottita. Gemelli. Luglio con il divertimento così ti voglio. Sembra dire con gli occhi l'animale Gemelli durante il mese. Rallegrati dai passaggi di Urano e Marte nel segno, per un cambio toeletta a rendervi regali, pronti a corse ed esplorazioni al mare, in campagna, sui monti o in città. Espansi da Giove e Venere in Leone, esplosivi per la vostra capacità di comunicazione. Che altro vi resta se non essere i più amati secondo le sentenze di Saturno e Nettuno in Ariete e anche Plutone a favore? Estate spaziale. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
0: Facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. Attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazi e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bau & Company.

sua dedizione e passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Air Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauch, Michael Jackson, appunto, con Air Song.

viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buon senso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale, permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Pau.

Ben ritrovati amici di Radio Mind Company, è membro dell'Organizzazione per la Conservazione Marina Sea Shepherd e ambasciatore dei Green Cross International. Ha reso la sua casa efficiente dal punto di vista energetico. Ad esempio, ha installato dei pannelli solari, utilizzato materiali riciclati e utilizza lampade a risparmio energetico. Inoltre partecipa a conferenze, altri eventi ambientali ed è vegetariano. Vi sarà sicuramente capitato di vederlo in un episodio dell'Ispettore Barnaby. Ma il primo ruolo importante per Orlando Bloom arriva nel 2001, quando viene scelto per interpretare Legolas nella versione cinematografica del Signore degli Anelli, trilogia che comprende tre film: Le Due Torri, Il Ritorno del Re e La Compagnia dell'Anello, nella cui colonna sonora vede la partecipazione di Annie Lennox con Into the West. Adesso qui su Radio Mind Company.

Le vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva quasi spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani

thought it was all over.

E ben ritrovati su Radio Wine Company. Finalmente arrivata l'estate, già vi vedo che state andando in vacanza con il vostro cane. Il Ministero della Salute promuove e sensibilizza l'ingresso dei cani in spiaggia e al mare, precisando delle raccomandazioni importanti. Valutiamo sempre la possibilità di portare i cani in spiaggia, solo se sussistono condizioni favorevoli come ventilazione e la possibilità di avere dell'ombra, mi raccomando. La spiaggia, quando non è affollata, è il luogo ideale per fare dell'attività motoria con il proprio cane, come lunghe passeggiate, brevi corse, perché presenta ampi spazi e visibilità perfetta anche a distanze lontanissime. Insomma, il cane non si può nascondere. Non presenta cosiddetti nascondigli, punti non visibili improvvisi, ad esempio gli angoli lungo i marciapiedi, che potrebbero nascondere spiacevoli sorprese. Siete abituati a far fare il bagno al vostro cane al mare? Il bagno al mare, se non forzato nei modi e nei tempi, è assolutamente divertente, piacevole e gratificante per il cane. Oltre che essere, per i soggetti con scarsa mobilità, un modo di incredibile utilità per farli muovere senza troppa difficoltà. Mi devo raccomandare che, anche se portare un cane a fare il bagno al mare nelle ore troppo calde e lasciarlo asciugare sotto l'ombrellone, è tutto fuorché salutare e piacevole per il cane. Quindi ci vediamo in spiaggia? Sono quello che sotto l'ombrellone sta ascoltando Radio Wine Company.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bauer & Company con Speak Low.

0: Il Jane Goddard Institute ha istituito una giornata mondiale dello scimpanzé allo scopo di sensibilizzare la comunità internazionale sulla salvaguardia dello scimpanzé. L'organizzazione, guidata da Jane, si batte non solo al fine di scongiurare il pericolo di estinzione, ma anche per promuovere un crescente senso di responsabilità nei confronti degli scimpanzé, spesso costretti a finire i loro giorni in una gabbia per sopperire ai nostri capricci. Gli attivisti vicino a Jane Goddard chiedono alle autorità di intervenire tempestivamente nei casi in cui la cattività comporti la privazione dei bisogni fisici, emotivi e sociali degli animali, oltre che di ridurre il più possibile le pratiche di detenzione degli esemplari. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé. Ben ritrovati su Radio Bao in Company, restiamo insieme per tutta l'estate proprio come il vostro migliore amico, ma anche il vostro migliore amico prepara la valigia per andare in vacanza. E quest'anno ce la fa Federica Farini di Astro Bao. Ciao Fede, ben trovata.
1: Eccoci qua, Davide, la valigia è sempre una questione un po' ansiolitica, non so se per te è lo stesso.
0: La valigia del cane è una cosa importantissima, sono tanti anni che lo diciamo.
1: Sì.
0: Il cane si merita una valigia tutta sua, nella quale mettere tutte le sue cose, perché sennò di norma vengono sparpagliate da tutte le altre parti. I documenti finiscono nella borsa di mamma, il guinzaglio finisce dentro lo zaino del figlio minore. No, facciamo la valigia del cane e Fede ci dice cosa metterci.
1: E soprattutto poi ognuno non trova mai le sue cose.
0: Brava, finisce sempre tutto mischiato, non va bene, dai.
1: Allora, a maggior ragione, la valigia quest'anno con Marte poi in Cancro, adesso questi pianeti che si spostano nel mese tra luglio e agosto, Venere in Bilancia, Giove in Leone, cioè ci invitano un po' ad essere ancora più attenti a questi dettagli per noi e per i nostri animali. Allora, ti darò un oggetto o comunque delle indicazioni per ogni segno zodiacale per portare, quindi nella sua valigia cosa non può mancare. Animale ariete, mi raccomando un masticativo, fondamentale perché è sollecitato da un sacco di pianeti fuoco, quindi anche un Kong o un masticativo, Kong se cane, non deve mancare. Il toro, detergenti delicati magari post bagno, hanno bisogno di rilassarsi e può essere un buon momento per dedicarsi un po' di spazio insieme a lui. L'animale gemelli, un tappetino refrigerante, saranno iperattivi, saranno qua e là, saranno anche stanchi, loro è difficile, ma refrigeriamoli un pochino.
0: Allora, infatti ero lì, dicevo, animale gemelli, volevo sentire cosa avresti detto, però vabbè.
1: Il Cancro invece, una spazzola per il relax, è un momento anche ovviamente un po' non solo dito e lettatura, ma anche di massaggio, e lui apprezza, soprattutto perché anche il Cancro si deve rilassare con Saturno un po' critico. Il Leone, la crema solare specifica per le zone delicate, non tutti, magari i cani, i gatti devono, però ricordatevi che può essere utile, anche perché lui sarà proprio sotto il suo leone quest'estate, proteggiamolo.
0: Certo.
1: La Vergine, palline e galleggianti, per lei un divertimento diciamo neutro, però che la terrà particolarmente concentrata. Lo Scorpione, un asciugamano delicato, diciamo un telo anche lui ha bisogno un attimino dei suoi punti di riferimento. La Bilancia invece, oggetti riporto che magari avete in casa di varie fogge per così divertirli, ma anche per fare sentire la presenza delle abitudini di casa, che è importante.
0: Okay.
1: Il Sagittario, attenzione, a seconda che andiate in montagna o al mare, un ombrellone o una tenda da sole non starà fermo un attimo, ve lo dico, e quindi quando sta fermo refrigeratelo, nel senso fatelo un attimino, come dire, pit stop.
0: Decantare.
1: Sì, sarà utile. Il Capricorno invece un ventilatore portatile perché non ama tantissimo il caldo, potrebbe essere affaticato e con delle posizioni celesti, Marte, Saturno, potrebbe aver bisogno proprio di essere un attimino ventilato. L'Acquario invece, attenzione, qui delle lunghine, se è un cane, un gatto,
0: certo,
1: dipende se va in giro, pettorine, lunghine, divertitevi perché lui sarà molto dinamico, avrà bisogno di sperimentare anche la libertà, se possibilmente, sempre occhio alla fuga, ma provate diverse lunghine, diversi guinzagli per dargli questa sensazione anche di libertà. Ed infine i Pesci, per loro degli snack rinfrescanti, si divertono, saranno un po' golosi, saranno un po' curiosi, ma da tenere sempre tranquilli. Lo snack è perfetto.
0: Tutti pronti? Valigia chiusa, si parte. Mi raccomando, non dimenticate vostra suocera, ormai il mio mantra di anni. E ancora buone vacanze a tutti da Radio Bau & Company.
1: Buone vacanze.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno, illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling e Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili.

è una cara amica di Radio Bao e di tutti gli animali. È praticamente impossibile riassumere la sua vita in poche parole. Diremo solo che ha un marito che l'adora, con cui lavora da tantissimi anni, le piace fare agility dog con i suoi amati cani e che è una leggenda vivente della musica italiana. Donatella Rettore, con Splendido Splendente, adesso qui su Radio Bao & Company.

0: 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. Gli scimpanzé e le grandi scimmie in generale sono minacciate sempre più da più fronti. La minaccia primaria più estesa è la perdita di habitat, che è il risultato della conversione delle terre per l'agricoltura, per il disboscamento commerciale, l'estrazione mineraria e petrolifera, spesso nel cuore di foreste che erano ancora incontaminate fino a poco tempo fa. Il mercato della carne selvatica o di scimmie, che giusto per chiarire non è solo una cultura africana, ma anche un prodotto esportato in Europa, America e Asia per soddisfare ricchi palati annoiati, insieme al traffico illegale dei cuccioli come animali da compagnia esotici, forniscono enormi incentivi per il bracconaggio. 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astrobau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Se Saturno e Nettuno in Ariete in luglio movimenteranno il sonno degli animali Capricorno, i pianeti veloci nell'elemento Aria e Venere buona in Vergine si adopereranno per far loro ritrovare calma e dolcezza tra le mura domestiche e in mezzo ai gruppi amicali. Mercurio, opposto in Cancro, vi chiederà di fare qualche sforzo in più per i giochi di intelligenza e per decifrare i messaggi di comunicazione che riceverete, soprattutto con le persone, gli amici, pet cari. La vostra grande maestria vi aiuterà. Acquario. In luglio, Giove e Venere opposti in Leone, in mix con Plutone nel vostro segno, renderanno gli animali acquario libertini oltre ogni attesa. Il desiderio di esplorare e ricercare potrà essere utilmente impiegato, evitando i pericoli, attraverso gli strumenti educativi forniti da Urano e Marte, dinamici e a favore dai gemelli. Salti e mobility se siete cani, piste olfattive da costruire per incuriosirvi, magari su terreni e ambienti fuori dalla solita dimora. Via libera alla fantasia con la collaborazione dei vostri amici umani. Pesci. Luglio disordinato per gli animali pesci. Con Venere in Vergine, Urano e Marte in Gemelli, il messaggio delle stelle sarà chiaro quanto basta. Questo eccesso di energia mobile, come voi, vi inviterà a movimentare le giornate. Mercurio in Cancro, che spinge all'impeto e alla sicurezza, comunicando e collaborando con i membri della vostra famiglia. Il tesoro nascosto si celerà in casa, tra le mura domestiche, in giardino, in qualche angolino. Attivate il vostro fiuto tartufo. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
0: Welcome back, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dir la verità mai la valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio, classico tiragraffi enorme, verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita, va bellissima, più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio.

Il suo amore per gli animali è nato fin da bambina e si è trasformato in un impegno costante per tutta la vita. Ha sostenuto varie campagne di sensibilizzazione, tra cui anche la serie ambientale One World dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi. E nell'album Physical del 1981 che scrive e incide The Promise, The Dolphin Song, dove promette ai delfini di preservare l'ambiente per loro da ogni pericolo.

Welcome back, ben ritrovati, sono Giovanni Company, ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity, tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di musaruolo. E gli animali di piccola taglia, invece, quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30, per 50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Bau.

Insieme a sua madre, Maggie Bard ha lanciato nel 2020 l'organizzazione no profit Support and Feed. Questa realtà combatte la crisi climatica e l'insicurezza alimentare promuovendo un sistema basato su prodotti vegetali. Ed è grazie alla collaborazione nei suoi tour mondiali che l'organizzazione ha contribuito alla distribuzione di oltre 7 milioni di pasti vegani a comunità in difficoltà, introducendo l'iniziativa The Pledge per invitare i fan a mangiare vegetale almeno per 30 giorni. Su Radio Bay & Company c'è Billie Eilish con Billy Bossa Nova.

0: estate a tutti. Quando arriva l'estate arrivano le zanzare, insomma vanno via anche molto tardi, c'è da dire, ma la zanzara è una delle caratteristiche dell'estate. Siamo in compagnia di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ci dà qualche consiglio su come superare al meglio questa piaga estiva, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri amici animali.
1: Altro argomento direi topico e caratteristico dell'estate è la puntura di insetti, in particolare direi di zanzara, perché i nostri animali comunque sono soggetti come noi a questo tipo di fastidiosissimo disturbo. In generale, possiamo pensare al prima e possiamo pensare al dopo puntura di insetto, al di là del fatto che il nostro veterinario avrà già preventivamente agito con una protezione che lui ha ritenuto opportuno dare ai nostri amici animali. Noi per esempio possiamo utilizzare dei preparati a base di Ledum palustre, che è un arbusto che cresce nel nord Europa e anche in Asia, e si utilizzano i rami molto frondosi di questo arbusto, e poi da lì si prepara la tintura madre e con opportune diluizioni anche il medicinale omeopatico. Bene, questo Ledum palustre può essere utilizzato in prevenzione proprio per tutto il periodo estivo. Si può anche invece pensare, se non siamo stati providi, non abbiamo preventivamente utilizzato il Ledum, a intervenire poi su quella che

nostri amici animali, ascoltiamo i preziosi consigli di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ritroveremo ancora qui su Radio Bau per tutta l'estate. Ed intanto non mi rimane che augurarvi buona estate a tutti. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

Welcome back, ben ritrovati, sono gli Bank Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché, insomma, così non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino circa un quarto d'ora prima della partenza. Lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

0: Rieccoci su Radio Band Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love you.

0: Era il 14 luglio del 1960 quando la dottoressa Jane Goodall fece il primo passo in quello che è oggi il Gombe Stream National Park in Tanzania, per studiare gli scimpanzé nel loro ambiente naturale e arrivare a dimostrare che i nostri parenti più stretti manifestano comportamenti ritenuti in precedenza esclusiva del genere umano. La giornata mondiale dello scimpanzé, indetta proprio dalla rete di Jane Goodall Institute, è un'occasione per invitare ciascuno di noi ad agire per la conservazione di questa specie e dell'ecosistema di cui fa parte. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé. E ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Bau in Company, Pets and Friends, in compagnia dei nostri migliori amici, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata.
1: Ciao Davide, eccoci qui.
0: Giulia, si va in spiaggia ed è a proposito lì che recentemente ti è nata questa simpatica idea del What's in my bag, che per me che non parlo inglese è difficilissimo da dire, però quindi, semplicemente vuol dire
1: cosa c'è nella mia borsa.
0: Esatto. Okay. Tu ci hai fatto un bellissimo reel molto divertente che ha anche preso un sacco di like perché piace, ma la vera domanda è: dog mom, che cosa c'hai veramente dentro la borsa quando esci di casa?
1: Allora, intanto io devo confessarti, io ho una borsa che è stata proprio fatta per le dog mom, nel senso che apparentemente è una borsa semplicissima, cioè la vedi, ce l'abbiamo qua in studio, ok. A vederla dici, carina quella borsettina chic milanese. E invece c'è molto di più, perché in quella borsa io ho una parte in più dove tu puoi mettere dentro i premietti, quindi fondamentale avere sempre i premietti nella borsetta. Sotto lì
0: sì,
1: tu puoi mettere i sacchettini e sì, quando apri c'è il sacchettino che tiri, hai capito? Comunque, vabbè, spiegata così, guarda, infatti non potrei venderla, cioè non la comprerebbe nessuno per come l'ho spiegata. Questo solo per dire che appunto io vado in giro proprio con la borsa fatta per la dog mom. Ma cosa mettiamo di solito nella borsa? Quindi rotolini fondamentali, quello l'abbiamo già detto, ci abbiamo fatto un reel. Premietti, assolutamente. Ciotola d'acqua, sempre, obbligatoria. Fazzoletti, che... Pallina.
0: La pallina
1: per il mio carissimo Bruno. Ma questo è quello che porto io. Sappiamo che ci sono delle invasate, chiamiamole così, che portano la crema solare, il cappellino per il cane, il collarino di ricambio, la spazzola.
0: Sai che cosa ti sei dimenticato?
1: Cosa?
0: Adesso ti prendo in castagna. Nelle ultime ordinanze che sono uscite dai comuni, ragazza, lo schizzetto dell'acqua della pipì.
1: Non ci sono ancora arrivata, ci stavo arrivando. Che praticamente, vabbè, oltre anche ai fermenti lattici, perché poi spesso c'è anche chi si porta i fermenti lattici nella borsetta, in realtà è stato inventato, quindi dopo la borsa per le dog mom, è stato inventato anche un guinzaglio con incorporata una bottiglietta d'acqua che puoi utilizzare sia per far bere il tuo cane nella ciotola oppure da spruzzare sui muri.
0: Niente, doveva umiliarmi così, vedi, vabbè.
1: Era l'ultimo pezzo del mio elenco, perché bisogna sempre chiudere col botto, no?
0: Giulia, hai dimenticato una delle cose più importanti, veramente, che non sta dentro la borsa, ma è l'amore per i tuoi cani.
1: Ah, vabbè, quello sempre. A prescindere, non si esce mai senza l'amore per i propri cani.
0: E io in questo periodo vi ricordo che fa molto caldo, quest'estate è un'estate molto calda, se ogni tanto lasciate i cani a casa, fate un grandissimo regalo a loro, lo fate anche a voi. Rientrate a casa un po' più spesso e stategli dietro, evitate di portarli fuori con 38 gradi eccetera eccetera, senza che facciate la prova a mano per terra, perché scappa un po' da ridere se fa caldo.
1: Stai parlando di un altro trend?
0: Se fa caldo, dai.
1: Esatto, lo sappiamo tutti.
0: Giulia, ti ringrazio tantissimo di essere stata il nostro ospite. Cosa facciamo? Corriamo in spiaggia, chiudiamo il baule e scappiamo, perché l'estate è molto lunga, e restate con noi ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

bentrovati su Radio Bar & Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bar & Company con Bodicea.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Quattro zampe a tavola, il manuale per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si sentite rivolgere, ad esempio: il mio cane può mangiare il cibo per

Il magazine Rolling Stones l'ha piazzata alla 59esima posizione della classifica dei 100 migliori cantanti di sempre. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto 138 premi, fra cui 5 Brit Award, 4 MTV Music Award, 3 UK Music Video Award e un premio italiano della musica. È stata inoltre 15 volte ai Grammy Award, ha un premio Oscar e 2 Golden Globe. E nel 2000 ha vinto la Palma d'Oro e il premio per la miglior attrice al Festival di Cannes. Shh, c'è Bjork con It's So Quiet. It's oh so quiet.

0: Il Jane Goddard Institute ha istituito una giornata mondiale dello scimpanzé allo scopo di sensibilizzare la comunità internazionale sulla salvaguardia dello scimpanzé. L'organizzazione, guidata da Jane, si batte non solo al fine di scongiurare il pericolo di estinzione, ma anche per promuovere un crescente senso di responsabilità nei confronti degli scimpanzé, spesso costretti a finire i loro giorni in una gabbia per sopperire ai nostri capricci. Gli attivisti vicino a Jane Goddard chiedono alle autorità di intervenire tempestivamente nei casi in cui la cattività comporti la privazione dei bisogni fisici, emotivi e sociali degli animali, oltre che di ridurre il più possibile le pratiche di detenzione degli esemplari. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Bilancia. Giove e Venere in Leone, ma anche Urano e Marte in Gemelli, porteranno lontano gli animali bilancia in luglio, per una vacanza ricca di amici a più zampe, di gioco, odoroso, olfattivo e di attivazione mentale, adorabili scatoline piene di golose ricompense per voi. Anche se Mercurio in Cancro, Saturno e Nettuno in Ariete vi sposteranno e metteranno qualche contrattempo sul piano d'azione, per voi sarà ottimo cogliere la palla al balzo per poter approfittare di pause relax e di sana evasione. Scorpione. Luglio appassionato per gli animali scorpione. Non disposti a placare la vostra dominanza con Giove, Venere in Leone e Plutone in Acquario, le ambizioni e i traguardi non andranno in vacanza, dove saprete mostrare le vostre abilità con una sapiente Venere in Vergine per un'assertività da manuale, meglio se nel verde e immersi in zone acquose, per garantire la pace zen necessaria per il successo e la calma in famiglia. Sagittario. Giove e Venere in Leone porteranno gli animali Sagittario in luglio ad esplorare tradizioni, usi e scoperte di luoghi fuori dal solito giro, guidati accesi dagli altri pianeti fuoco, Nettuno e Saturno in Ariete, Urano e Marte contro dai Gemelli, vi suggeriranno di cambiare ambienti e relazioni, anche nel vostro quotidiano. Cinque sensi attivi come fari nella notte. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
0: Siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bow.

Ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca, questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata, cercate di guidare il più dolcemente possibile evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come capita per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole, ad esempio una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

talking. Nel 1981 diventa conosciuta con una sua composizione minimalista che raggiunge inaspettatamente il secondo posto delle classifiche britanniche. Il brano diventa famosissimo anche in Italia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, grazie a una serie di spot pubblicitari del Ministero della Sanità per la prevenzione dell'AIDS. Lo spot apre a Laurie Anderson le porte della discografia con O Superman, adesso qui su Radio Bau & Company.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in estremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Vine.

ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, eh? David Bowie, Salvatore Dalì, come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

0: 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione e alla protezione di questa specie, che è in pericolo a causa della perdita di habitat ed altre minacce. La data è stata scelta in onore del giorno in cui Jane Goodall arrivò in Tanzania nel 1960 per studiare proprio gli scimpanzé. Il Jane Goodall Institute celebra questa giornata per evidenziare la straordinaria natura degli scimpanzé e le minacce che affrontano. È importante ricordare che gli scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi nel regno animale e meritano quindi la nostra protezione. 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. E questo è sempre Radio Wow in company con te per tutta l'estate, proprio come il tuo migliore amico Pets and Friends. Oggi ospitiamo una carissima amica di Radio Wow in company, Giulia Parisi, dog fashion blogger, conosciuta meglio così su Instagram e sui social. Ciao Giulia, benvenuta.
1: Ciao Davide, grazie per l'invito come sempre.
0: Parliamo del mondo degli influencer, del mondo del pet, giusto Giulia?
1: Esattamente, eccomi qua.
0: Sei pronta? Io ho una curiosità molto da diverso tempo, no? Per quelli che ci seguono. Io faccio tutt'altro genere di contenuto, ma i tuoi contenuti come nascono, come vengono gestiti e soprattutto proprio come poi li idei, li monti, eccetera? Perché a volte uno vede un passare un reel e dice ah che figata, altre volte vedi altri reel e dice ma che brutta sta roba, ma perché l'ha fatto così? C'è invece sicuramente sempre un motivo.
1: Allora, c'è un grandissimo lavoro dietro. Intanto, vabbè, tu vuoi sapere qual è il lavoro della dog influencer, ma io sono una dog blogger e quindi in realtà no, ho fatto questa premessa semplicemente per il fatto che io ho dovuto imparare in realtà a costruire un contenuto pet, nel senso che io ero abituata a scrivere sul mio blog. Quindi quando poi è nata tutta questa cosa dei reel, ho dovuto studiare e imparare a montare un video. Ma cosa c'è dietro il video? La preparazione. Quindi la preparazione di un contenuto prevede intanto tipo svuotare l'armadio del cane, perché i miei cani hanno ovviamente un armadio loro.
0: Un armadio a parte.
1: Pieno di vestitini che non metteranno mai, perché a me piace fare video, ma in realtà poi i miei cani, lo sai, sono sempre trattati da cani. Importantissima la location, anzitutto.
0: Dai.
1: La location, beh, quando tu giri un video comunque deve essere tutto molto aesthetic. Dopodiché, appunto, crei il contenuto. Quindi, non so, scegli il collarino fashion con il, non so, giubbottino fashion. Location che può essere anche esterna, quindi non per forza, non so, girato in casa, ma può essere anche un video girato al parco. Giri il video, ci metti parecchio tempo, perché comunque i cani, essendo cani, sono un po' difficile da gestire, cioè non basta dire ah sei fermo qui e poi il cane sta fermo, no, non è una persona.
0: Il cane rimane cane.
1: Il cane vede qualcosa, deve annusare, deve sentire, una volta fatti i video poi va tutto montato. Quindi stai lì, monti, ci metti anche lì, a volte anche uno all'inizio ci metti tanto tempo, poi pian pianino insomma. Prendi la mano,
0: uno diventa
1: così
0: un po' più sgamato, ma quando è ora di montare un reel è sempre questione di una questione artistica.
1: Noi siamo artisti, effettivamente.
0: A tutti gli effetti,
1: Considerati artisti anche proprio sulla carta.
0: Ricordaci innanzitutto il sito, perché comunque il blog esiste ancora e Giulia scrive spesso su
1: www.dogfashionblogger.com.
0: Ti faccio un'ultima domanda e poi dopo scappiamo in spiaggia, perché qua il tempo incalza.
1: Esatto.
0: I prossimi progetti?
1: Ah, proprio così a bruciapelo. Prossimi progetti, un trasferimento al mare.
0: Ah, sì. Fantastico, bene. Così io raggiungerò te e faremo le vacanze insieme.
1: Lo so che volevi parlare di questo, mi hai ingannato. Te lo chiederò, eccomi.
0: Eccomi, ti ho fregato.
1: E tra l'altro sai che stavo pensando? Che secondo me se io dovessi veramente trasferirmi, anche la mia vita da dog blogger, dog influencer, cambierebbe in positivo.
0: Assolutamente. Ma sì. A parte il fatto di tutti i video che riesci a fare il mattino in spiaggia con i cani.
1: Che meraviglia, con l'alba e il tramonto.
0: Che meraviglia. Ah. Uno potrebbe vivere lì solamente per fare quello.
1: Sì, esatto.
0: Raggiungiamo tutti, dog fashion blogger Giulia Parisi in riva alla spiaggia a correre con i suoi cani. Io intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Wow & Company.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staffe e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. John Bon Jovi su Radio Bao & Company con

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo la vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e che ci fa conoscere e comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dare alla caccia uno scoiattolo. Per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronartolo. Per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge

illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare, raccontandoci la storia segreta delle lucciole, che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza universale. Buona lettura!

0: say whoops.
1: Il Jane Goddard Institute ha istituito una giornata mondiale dello scimpanzé allo scopo di sensibilizzare la comunità internazionale sulla salvaguardia dello scimpanzé. L'organizzazione, guidata da Jane, si batte non solo al fine di scongiurare il pericolo di estinzione, ma anche per promuovere un crescente senso di responsabilità nei confronti degli scimpanzé, spesso costretti a finire i loro giorni in una gabbia per sopperire ai nostri capricci. Gli attivisti vicino a Jane Goddard chiedono alle autorità di intervenire tempestivamente nei casi in cui la cattività comporti la privazione dei bisogni fisici, emotivi e sociali degli animali, oltre che di ridurre il più possibile le pratiche di detenzione degli esemplari. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé.
2: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
3: Astrobau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Capricorno. Se Saturno e Nettuno in Ariete in luglio movimenteranno il sonno degli animali Capricorno, i pianeti veloci nell'elemento Aria e Venere buona in Vergine si adopereranno per far loro ritrovare calma e dolcezza tra le mura domestiche e in mezzo ai gruppi amicali. Mercurio, opposto in Cancro, vi chiederà di fare qualche sforzo in più per i giochi di intelligenza e per decifrare i messaggi di comunicazione che riceverete, soprattutto con le persone, gli amici, pet cari. La vostra grande maestria vi aiuterà. Acquario. In luglio, Giove e Venere opposti in Leone, in mix con Plutone nel vostro segno, renderanno gli animali acquario libertini oltre ogni attesa. Il desiderio di esplorare e ricercare potrà essere utilmente impiegato, evitando i pericoli, attraverso gli strumenti educativi forniti da Urano e Marte, dinamici e a favore dai gemelli. Salti e mobility se siete cani, piste olfattive da costruire per incuriosirvi, magari su terreni e ambienti fuori dalla solita dimora. Via libera alla fantasia con la collaborazione dei vostri amici umani. Pesci. Luglio disordinato per gli animali pesci. Con Venere in Vergine, Urano e Marte in Gemelli, il messaggio delle stelle sarà chiaro quanto basta. Questo eccesso di energia mobile, come voi, vi inviterà a movimentare le giornate. Mercurio in Cancro, che spinge all'impeto e alla sicurezza, comunicando e collaborando con i membri della vostra famiglia. Il tesoro nascosto si celerà in casa, tra le mura domestiche, in giardino, in qualche angolino. Attivate il vostro fiuto tartufo. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Welcome back e ben ritrovati su Radio Bau & Company. Sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle, sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno, e se possibile gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in estremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo, mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau, cosa dite? Dai!

Uno degli uomini più famosi e ricchi del mondo aveva trasformato la sua tenuta californiana in un santuario che ospitava un gran numero di animali, tra cui giraffe, lama, tigri e fenicotteri. Molti di questi esemplari non erano delle semplici attrazioni, ma animali salvati da macelli, da circhi in chiusura o da zoo dismessi. In onore dell'isola che non c'è, il santuario venne battezzato Neverland, il luogo fantastico delle avventure di Peter Pan, tanto amato da Michael Jackson. Adesso su Radio Bio & Company con Human Nature.

Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Wow and Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio, in pratica un po' spaesato, non è più il vostro cane, diciamolo, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, insomma molto affannato. In seguito perde un pochettino di lucidità e la coordinazione e quindi potrebbe barcollare o addirittura crollare a terra e non riuscire più a alzarsi. Quindi dobbiamo intervenire in maniera tempestiva, veloce. Come dico sempre io, mentre con la mano sinistra stiamo chiamando il nostro veterinario, spostiamo il cane un pochettino più al fresco. Era chiaro che fossimo al caldo. Qui cerchiamo di rinfrescarlo bagnando. Sicuramente abbiamo l'acqua che ci siamo portati dietro e l'acqua sarà più fresca del caldo. Bagniamolo, mascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente, e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bao per tutta l'estate. A fra poco!

Ed ancora una buona estate con Radio Bain Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiori a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiori a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buone

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bike & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai la valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio il classico tiragraffi enorme verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita, va bellissima, più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia e un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bau & Company con Strange Fruits.

birds to pluck for the rain together.

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Una buona notizia accoglie gli animali Ariete in luglio, con l'aria fresca che amate sul muso. Giove in ingresso nel Leone sarà come energia cristallina e una boccata d'aria fresca a braccetto di Venere, con Urano e Marte disponibili in Gemelli e Plutone in Acquario. Mese per interazioni e collaborazioni con amici nuovi di zecca. Agirete con piglio felice e gaudente per un periodo costruttivo Nettuno e Saturno nel vostro segno. Toro. Luglio ad alto tasso di eccitabilità per gli animali Toro. Con l'ingresso di Giove in Leone e Venere in passaggio nello stesso segno, l'aria sarà quella di rivoluzioni nell'ambiente domestico, pronti a mettere a soqquadro roulotte o case vacanze, e con Plutone trasformista in acquario, ben sollecitato, le ferie si avvieranno in luoghi inconsueti o non pianificati. Mercurio in Cancro saprà rendere comoda qualsiasi scelta e regalarvi agio nel farlo, comodi come su una cuccia imbottita. Gemelli. Luglio con il divertimento così ti voglio. Sembra dire con gli occhi l'animale Gemelli durante il mese. Rallegrati dai passaggi di Urano e Marte nel segno, per un cambio toeletta a rendervi regali, pronti a corse ed esplorazioni al mare, in campagna, sui monti o in città. Espansi da Giove e Venere in Leone, esplosivi per la vostra capacità di comunicazione. Che altro vi resta se non essere i più amati secondo le sentenze di Saturno e Nettuno in Ariete, e anche Plutone a favore. Estate spaziale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Era il 14 luglio del 1960 quando la dottoressa Jane Goodall fece il primo passo in quello che è oggi il Gombe Stream National Park in Tanzania, per studiare gli scimpanzé nel loro ambiente naturale e arrivare a dimostrare che i nostri parenti più stretti manifestano comportamenti ritenuti in precedenza esclusiva del genere umano. La giornata mondiale dello scimpanzé, indetta proprio dalla rete di Jane Goodall Institute, è un'occasione per invitare ciascuno di noi ad agire per la conservazione di questa specie e dell'ecosistema di cui fa parte. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé.
3: E rieccoci su Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau, e oggi parliamo di animali che fanno, non so come fanno, però secondo me se andiamo a Punta Marina ci sono un sacco di abitanti che sono in grado di dirci che verso fanno i pavoni.
4: Una roba così,
3: tanto se sono in amore, però anche te.
4: Ciao Davide Cavalieri, buongiorno a tutti. Allora, però non serve che vai a Punta Marina, lo sai?
3: No, ma no. Ce ne sono un sacco Punta Marina.
4: Ma ce ne sono anche qui alla provincia di Milano. Ti faccio questo regalo, alla periferia ovest c'è una colonia di pavoni che vive libera.
3: Quindi siamo già in metro che stiamo andando a trovarli.
4: Stiamo andando, stiamo partendo.
3: Va bene.
4: E pensa che non ne fanno una tragedia come in altri paesi che hai nominato poco fa.
3: Ops.
4: Insomma, ecco. A Quinto Romano questi animali sono considerati parte del quartiere a tutti gli effetti. No, ci dobbiamo andare comunque.
3: Bellini,
4: te lo dico.
3: No, assolutamente.
4: Camminano con la loro eleganza sui marciapiedi, planano sui giardini delle case. Mamma mia, che immagine che sto avendo.
3: Ma i pavoni
4: poetica.
3: Sono degli animali super
4: sono
3: eleganti.
4: Stupendi, sono
3: stupendi.
4: Sono
3: un po' rumorosi. Vabbè.
4: Comunque, nessuno si stupisce più di vederli. Anzi, i cittadini ci camminano proprio fianco a fianco, cioè per loro non è una stranezza. E non è strano, tu pensa, vedere anche anziani con i sacchetti della spesa accanto a code variopinte, cioè bellissima questa cosa. Pensa, ce ne sono circa 17 e di solito amano passare le loro giornate nei giardini della scuola elementare dell'infanzia. Ma pensa anche ai bambini che crescono vedendo questi animali meravigliosi così. Io la trovo una cosa stupenda.
3: È vero?
4: Sì, sì.
3: Ti ho già raccontato di quando da bambino abitavamo fuori Torino, a San Mauro Torinese, dove in via Francavilla, più giù, c'era una villa che ospitava o due o tre pavoni, coperti da un glicine gigantesco, che era dello stesso colore dei pavoni, e quando andavamo a scuola ogni tanto si riuscivano a vedere, perché li tenevano in una parte di giardino, semi all'ombra, non potevano andare in giro. E mia sorella mi raccontava sempre che di notte, quando si alzava, che non riusciva a dormire, questi di notte si sentivano, facevano un po' effetto facevano un po' l'effetto Dario Argento, quella roba di così.
4: Sì, perché hanno questi richiami un po' particolari, molto acuti, ecco,
3: vero,
4: che
3: sì,
4: effettivamente ti penetrano un po' le orecchie, però la bellezza davvero di vederli lì così. Ci dobbiamo andare, organizziamo una gita a Quinto Romano.
3: A Quinto Romano per vedere i pavoni. La cosa bella è che i pavoni vanno dove ci sono i bimbi e così questi bimbi vedono un animale in più. Ci sono un sacco di bambini milanesi, torinesi e di altre grandi città che probabilmente non hanno mai visto una mucca vera, non hanno mai visto una gallina vera. Dei vostri ritagli di tempo, quest'estate portate i bambini a visitare le fattorie, portate i bambini a vedere gli animali liberi, belli, non quelli delle strutture chiuse.
4: Portateli nei santuari, andate nei santuari degli animali, troverete le realtà più belle da far vedere ai vostri bimbi, perché lì gli animali sono veramente liberi, ognuno ha una storia da raccontare, perché sono stati salvati da allevamenti o da situazioni di maltrattamento importanti. Quindi, siccome ci sono santuari bellissimi in tutta Italia, in tutte le regioni, nei vostri viaggi fate una telefonata ai nostri amici dei santuari, che saranno felicissimi di accogliervi.
3: Assolutamente. E buone vacanze da Radio Bank Company.

0: Radio Man Company, I Love Animals, come ogni mattina, vi do il benvenuto con Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti, io vi porto le mie grandi emozioni da Bertoni, sono sempre carica a pallettoni, mamma, cioè senti che poesia, cioè sono nata poeta, che versi incredibili, e Davide Cavalieri che sta guardando con gli occhi al cielo e dice sì, ok,
0: no, sentendo,
1: ce la possiamo fare.
0: Stavo sentendo gli uccellini sottofondo di tale poesia. Vi volevo raccontare una cosa che ho trovato molto interessante. C'è un paese europeo che ha preso una decisione che potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo gli animali e la natura. Ultimamente stanno succedendo un sacco di cose, questa è molto significativa. La Danimarca ha abolito lo storico Ministero dell'Agricoltura.
1: Guarda, non posso trattenere il mio entusiasmo che è proprio ai massimi livelli. Quando mi hai raccontato questa storia, perché io mi ero persa la notizia, che è una notizia fondamentale, davvero ho esultato, perché purtroppo il Ministero dell'Agricoltura, e questo vale da tutte le parti, diciamo che non ha tanto a carico la tutela degli animali, perché è più concentrata sulla produzione. Ecco.
0: E Federica Bertoni, come ben sapete, ha fatto un grosso passo indietro su questo punto, essendo una veterinaria.
1: Laureata in scienze della produzione animale. Se io pensavo che si potesse cambiare qualche cosa, che si potesse fare qualche cosa, ho fatto anche questa tesi proprio sul benessere degli allevamenti.
0: Certo,
1: ma
0: vedo.
1: No, era.
0: Non ci sei proprio riuscita.
1: No.
0: Strano.
1: Perché
0: è sempre così
1: strana,
0: facile.
1: Sì.
0: Comunque, questo dipartimento esisteva da oltre un secolo, è stato cancellato per fare spazio ad una nuova priorità. Sentite bene, il Ministero per la Natura e il Benessere degli Animali. L'obiettivo è quello di mettere finalmente la tutela degli ecosistemi e degli animali al centro delle decisioni politiche.
1: Caspita, no, mi sto emozionando, guarda, ho un batticuore incredibile, perché tu prova a pensare ad un mondo che funzioni davvero tutto così. Cioè, mi stai dando davvero, guarda, non è più utopia, cioè la Danimarca l'ha fatto veramente. No, sì, proprio è una cosa meravigliosa, cioè funzionasse veramente così sempre, saremmo a cavallo, perché gli interessi della politica purtroppo mettono sempre dietro quelli che sono gli animali, perché sono, diciamo, un bene sacrificabile.
0: Infatti guardiamo cosa sta succedendo proprio in questo momento qui in Italia. Comunque, il nuovo ministero guiderà la transizione verde e coordinerà il cosiddetto accordo tripartito verde, che è un piano che prevede investimenti per circa 400 milioni di euro destinati a trasformare centinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli in aree naturali protette entro il 2030. Ci siamo anche dati un po' di tempo, che non è troppo ma non è neanche tantissimo, diciamo,
1: no,
0: la verità,
1: dai,
0: tenendo conto che mancano 4 anni.
1: Cioè, sono pochissimi.
0: No, cioè mi sembra
1: no,
0: veramente.
1: No, nel senso, si può fare veramente una rivoluzione in 4 anni, questa cosa è magnifica.
0: È incredibile. Insomma, una cosa che mi aspetto proprio dalla Danimarca, questa cosa qui, da un paese del nord dove sono sempre molto accorti. Insomma, per la prima volta un paese ha deciso che il benessere degli animali e la protezione della natura meritano un posto in prima fila nelle istituzioni. Gioia e gaudio, diremmo.
1: Giubilo e gaudio, gioia, giubilo e gaudio, tutte ce le abbiamo, tutte. Non so quando potrà succedere all'Italia, però io continuo a sperare forte.
0: Speriamo, speriamo. Intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Bau e speriamo.

0: rieccoci, Radio Band Company, ben ritrovati questa lunga mattinata con Federica Bertoni.
1: Solo grandi emozioni e Davide Cavalieri. Ciao Davide, come stai oggi?
0: Veramente molto bene, nonostante questo gran caldo che ci aspetta per tutta l'estate, pare, Federica.
1: Ma non staresti meglio alle Hawaii, per esempio?
0: Sì, ma però sono nato essere umano italiano e vivo qui.
1: E invece tu pensa che c'è un gattino che è nato sfortunato, ma poi tutta la sua vita è completamente cambiata. Lui si chiama Kuli e vive a Honolulu. Dobbiamo andarlo a trovare proprio quest'estate. Davide, ti devo dare questa notizia.
0: Si va.
1: Sì, vive insieme alle sue umane Alexandra e Krista, che lo hanno trovato, tu pensa, quando aveva soltanto 3 mesi, denutrito, con una gravissima infezione all'occhio sinistro che non sapevano nemmeno se avrebbero salvato. E infatti i medici purtroppo l'hanno dovuto rimuovere. Nelle terapie post-operatorie erano inclusi tanti bagni che hanno permesso a Kuli di riprendere confidenza con l'acqua, e quindi da questa cosa le due ragazze, che sono delle surfiste, hanno pensato di instradarlo alla vita d'acqua, diciamo, e quindi anche lui ha iniziato a fare il surfista.
0: È incredibile. Se andate sui social e cercate un pochettino, vi capiteranno le foto di questo miciotto oramai sopra la sua asse che va tranquillamente per mare. E sorridevo quando ci sono capitato sopra, perché dicevo, io fra un po' non so neanche nuotare, invece un micio senza un occhio ha acquisito tutte queste facoltà, riesce a stare a galla, riesce a stare in equilibrio ed è sicuramente molto più bravo di
1: me.
0: Ma
1: lo sai che gli hanno fatto una tavola apposta? Cioè gli hanno fatto una mini tavola rivestita con un materiale speciale che gli permette di aggrapparsi con le unghie alla tavola. Cioè questo si diverte come un matto,
0: sì,
1: più di noi, sai?
0: Questo si diverte come un gatto.
1: Come un gatto matto. C'era quella canzone, gatto matto, girerà sul tetto.
0: Vabbè, questa storia ci deve insegnare che nei momenti che ci sembrano più bui, tristi, incredibili, c'è sempre un punto di risalita. Se c'è stato per questo micetto sfortunato così, figuriamoci per voi che state ascoltando Radio Bio & Company.

0: Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 751.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ben ritrovati, Radio Bao & Company, I Love Animals, come ogni mattina in compagnia del sole, Federica Bertoni.
1: Buongiorno a tutti amici, ciao Davide, buon Davide Cavalieri.

0: Sempre insieme per raccontarvi un sacco di novità dal mondo degli animali. La maggior parte delle volte cerchiamo di raccontarvele belle, ma qualche volta insomma c'è qualche polemichina che tiriamo fuori.
1: Che così ci tiene anche un attimino svegli. Avete fatto caso come negli ultimi anni ci sono stati aperti sempre più spazi dedicati ai cani, locali, negozi, hotel, uffici, spiagge ancora un pochettino poche. Possiamo condividere con loro molto più momenti della nostra vita e questa è una grandissima cosa, ma c'è qualche cosa che non sta funzionando. Se ci pensate bene, c'è un grosso paradosso sul quale vale la pena di fermarsi e fare un piccolo ragionamento. Se è vero che in Italia ci sono 7 milioni di cani, che possiamo andare al cinema, che possiamo andare al supermercato, che possiamo andare di qui, che possiamo andare di là, com'è che ci sono così tanti cani abbandonati nei rifugi?
0: Perché? Ci sono ancora un sacco di abbandoni, rinunce di proprietà, adozioni affrontate senza la necessaria consapevolezza. E qui apriamo veramente il vaso di Pandora, Davide, perché purtroppo prendere un cane è una responsabilità. Purtroppo molte persone non sono in grado di prendersi questa responsabilità. Credono che il cane sia un giochino, una cosa gestibile, il cane dorme fuori, se vado via lo lascio a casa, insomma con troppa leggerezza. Un cane è un impegno, un cane è una sorta di figlio, ecco, e quindi o la vedete così, altrimenti è meglio non fare danni e non continuare poi a rimandare i cani dai volontari o nei canili, perché davvero questa cosa poi diventa un disastro vero. Ma non soltanto questo, il problema sta anche nella sterilizzazione. C'è una grande polemica, ci sono anche un sacco di esperti che continuano a insistere sul fatto che la castrazione e la sterilizzazione non va bene. Ma ragioniamo un attimo veramente sui numeri che hai fatto anche tu prima. Se continuiamo a non castrare e sterilizzare, avremo una situazione anche sui territori sempre peggiore.
1: Disastrosa, assolutamente disastrosa. C'è una regola, la prima regola che io dico sempre, quella che ormai dico da un sacco di anni: quando state pensando di prendere un cane, fermatevi un attimo e pensate... È proprio obbligatorio prendere un cane? Ma fermatevi veramente, ma qualche giorno, poi lo so che in quel momento ce l'avete in braccio, è la cosa più bella del mondo, ma fermatevi. E vi racconto un fatto brevissimo. Ieri io e Federica siamo andati in un gattile dove c'erano dei gattini. Secondo voi quanti li avremmo portati a casa?
0: Tutti.
1: E quanti abbiamo portati a casa?
0: Nessuno purtroppo per me.
1: Perché abbiamo già dei gatti a casa, siamo delle persone impegnate, stiamo fuori tante ore. Portare a casa per esempio un cucciolo di micio e voleva dire stare a casa col micio, dargli da mangiare ogni 2-3 ore. Insomma, in questo momento non è possibile, quindi ci abbiamo rinunciato per il bene del micio, che sicuramente troverà un'altra casa perché sono cuccioli, questo è vero.
0: Ricordatevi che ogni animale è un individuo con esigenze, sensibilità e modalità di vivere il mondo che non sempre corrispondono a quelle che sono le nostre abitudini e le nostre aspettative. È un essere che non vi conosce, che voi non conoscete, con cui dovete costruire un rapporto dal nulla. Se siete in grado di fare dei sacrifici e se siete consapevoli che la vostra vita cambierà, perché cambierà completamente, ma in positivo, allora prendetelo, altrimenti lasciateli dove stanno che facciamo meno danni.
1: E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare che prendere un cane vuol dire avere molti meno soldi nel portafoglio.

I cani mangiano, i gatti pranzano. Ann Taylor, Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Rieccoci, Radio Bau in Company, sempre con voi, proprio come il vostro migliore amico per tutta l'estate. Vi restiamo a fianco anche senza guinzaglio. Federica Bertoni in studio con me.
1: Buongiorno a tutti amici, spero di trovarvi bene. Davide, invece ti trovo benissimo anche questa mattina, perché parlare di animali ci fa bene.
0: Ci fa benissimo, specie quando ci sono delle polemiche molto divertenti. Come questa polemica ha già qualche giorno, ma merita. Vado a lanciarla. È Claudio Ruggeri, sindaco di San Giorgio su Legnano, che ha deciso di affrontare il tema del calo delle nascite con un'idea destinata a dividere l'opinione pubblica. Un contributo volontario di 20 euro per ogni cane o gatto posseduto da chi non ha figli. E da tutto all'indietro dice: potete rievolgere il nastro?
1: Sì, anche io questa l'ho riletta tipo 60 volte, perché ho detto: mi stanno prendendo in giro, vero?
0: Non è assolutamente vero, non è assolutamente vero. Ma non perché uno non voglia aderire, perché vado avanti, Secondo il sindaco, il ricavato potrebbe essere utilizzato per sostenere le famiglie che decidono di avere un bambino, contribuendo così ad affrontare il problema della denatalità, che riguarda sempre più comuni italiani.
1: Ma scusami, no? Perché te la dico proprio così. Io non ho figli, per esempio. Ecco, eccomi qua. Nemmeno tu hai figli, Davide. Ops. Quindi dobbiamo pagare delle tasse sui tuoi due gatti e i miei due gatti, anche su quello che ho a Udine, già che ci siamo, no? Su tre, ok?
0: Ok.
1: Perché così io dovrei contribuire al benessere di altri che hanno figli. Cos'è che mi sta sfuggendo?
0: Guarda, avrei accettato, e l'ho scritto su tutti i gruppi social, di pagare una tassa, che non è un problema di 20 euro, perché ricordo sempre che negli anni 80 la tassa sugli animali si pagava nella cartella delle immondizie, noi pagavamo la tassa del nostro cane, che era una roba tipo di 17.000 lire all'anno, come in questo caso che sono 20 euro all'anno, è lecito, ma l'avrei accettato per pagare, per mantenere gli animali che ne hanno bisogno, ospiti dei rifugi. Mi avrebbe dato fastidio, perché non è proprio corretto, ma l'avrei accettato. Ma per aiutare le persone che fanno dei figli mi sembra un pochettino, come posso dire, fuori luogo.
1: Ma no, ma scusami, è lesivo della mia libertà, perché se io nella mia vita ho scelto di non avere figli, ma per quale motivo devo pagare per i figli degli altri? Scusatemi tanto, la dico proprio così franca.
0: No, hai detto esattamente questo il punto, perché nel momento in cui scelgo di avere un figlio devo rendermi conto che devo essere in grado di dargli un tenore di vita
1: come
0: sostenibile.
1: Come quando scelgo di prendere un cane o un gatto?
0: Bertoni, mi è arrivata prima lei.
1: Mamma mia, sono bionda, però ogni tanto ti stupisco.
0: Bertoni, mi è arrivata prima lei alla fine, vedi? Quindi ognuno si assuma le sue responsabilità. Poi forse il sindaco l'ha fatto un po', perché così anche oggi io e Federica abbiamo nominato questo signore che si chiama Claudio Ruggeri, che diversamente non avremmo
1: saputo
0: però, chi fosse.
1: Signor Claudio, non è che ti stanno arrivando tanti pensieri positivi, la prossima volta pensa a far parlare di te in un altro modo, così ti do un consiglio da lontano amichevole.
0: E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, Claudio, vai in farmacia e compra del Gutalax.

0: questa è sempre Radio Bau in Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau, ma oggi vi voglio parlare invece di un cane speciale. Lo facciamo insieme a Federica Bertoni qui ai Love Animals.
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatori dei Love Animals, e oggi si parla di un cane veramente speciale, perché è tornato a casa da solo.
0: È tornato a casa da solo per dare l'allarme, perché la sua umana di riferimento lo ha portato a spasso ad un'ora un pochettino tarda e si è infortunata. E ha fatto questa signora la classica cosa, no? Cioè, vado a portare a spasso il cane, non mi porto il cellulare, non mi porto niente. Si è fatta male, si è fatta male a livello, insomma, mi pare di capire che si è fratturata una gamba, non poteva muoversi, non poteva chiamare nessuno, quindi che cosa ha fatto il cane? È corso fino a casa a dare l'allarme, e la famiglia, giustamente, la famiglia svizzera, sottolineo il posto, ha dato l'allarme e, insomma, dalle 22:15 sono riusciti a trovare questa donna alle 3:15. Qua,
1: caspita,
0: qua ci sono due messaggi. Il primo, che veramente il cane è stato un cane eroe, e il secondo è portatevi sempre il cellulare quando andate a portare
1: sì,
0: a spasso il cane.
1: Sì, soprattutto magari, esatto, se andate un po', se vi inoltrate un po' magari in spazi verdi o boschivi, insomma, direi che ci sta. È vero che sono in Svizzera e sono più tranquilli, però insomma... Può succedere sempre qualche
0: cosa.
1: Vedi,
0: sempre lì la
1: l'angolo.
0: Cosa. Tanto diciamo non portatevi il cellulare, perché non dovete,
1: esatto,
0: guardare il cellulare quando siete col cane, perché quel tempo lì è tempo di qualità da dedicare,
1: sì,
0: al vostro cane. Ma allo stesso tempo, se c'è qualche cosa che non funziona, sia per voi che per quanto riguarda il cane, perché poteva essere
1: mettetevelo
0: il cane.
1: Mettetevelo in tasca, insomma, ecco, mettetevelo in tasca. Comunque i cani sono eccezionali. Ieri ho visto un video favoloso di questa signora che ogni notte si sveglia alle 3 di notte con un problema di Alzheimer e lei vuole uscire di casa insistentemente.
0: Ah, l'ho visto, fantastico.
1: Il suo pastore tedesco ormai ha questa abitudine, perché ha capito, lui le blocca l'uscita e la trascina prendendola da una manica, sai, del pigiama, e la riporta a letto. Cioè, ma capisci cosa fanno? Incredibile. E non è un cane addestrato, non è un cane semplicemente che ha avuto una sintonia incredibile con la propria padrona. Che bello.
0: È vero, sono molti questi cani. Anni fa ero ragazzino e non avevo capito queste cose. Una mia compagna di classe, e parlo, io facevo la terza media, non mi ricordo come si chiamasse la mia compagna di classe, pazienza, mi raccontava che il loro cane di casa era abituato ad aiutare la nonna, che si muoveva male oramai perché aveva una certa età e aveva diversi problemi alle articolazioni. Quando la nonna si avvicinava per aprire i cassetti, insomma, per fare delle operazioni, il cane si avvicinava a lei e lei diceva sempre: diventa di marmo. E lei si appoggia al cane, si inchina, apre i cassetti, fa tutte le sue robe, ma lei non chiama il cane va in automatico da lei. E io questa cosa all'epoca l'ho trovata bellissima, e forse uno dei motivi per cui oggi c'è Radio Bau.
1: E continuiamo con la splendida musica di Radio Bau & Company con Davide Cavalieri e Federica Bertoni.

0: che sono la lucky.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Ed eccoci, ben ritrovati in questa lunga estate calda, I Love Animals ogni mattina in vostra compagnia con Federica Bertuni.
1: Solo grandi emozioni, non posso perdermi questa frase che proprio mi appartiene, e il buon Davide Cavalieri, con cui è sempre un piacere raccontarvi delle notizie dal mondo degli animali e non soltanto.
0: Per esempio, se hai un cane può succederti qualche piccolo inconveniente portandolo a spasso. Specie adesso, in questo periodo estivo, si porta il cane fuori in determinati orari perché non patisca il caldo, mattino presto, la sera tardi, evitate le ore più calde, lo diciamo sempre.
1: Evitate l'asfalto.
0: Portateli nei parchi. Ed è proprio nei parchi che purtroppo ci sono delle persone così poco simpatiche che pensano bene di dispensare bocconcini velenosi e altri piccoli inconvenienti che possono essere veramente letali per i nostri amici animali. Ma c'è chi ha pensato ha fatto la gran pensata. Amico Fido è un'app che non solo vi spiega dove ci sono i veterinari più vicini, dove ci sono i servizi più utili per i nostri animali, ma vi segnala i parchi, le aree cani dove ci sono dei bocconcini avvelenati. Detto così, dice, ma come fa a essere in tempo reale quella?
1: È un lavoro di collaborazione, perché pensate che ci sono stati oltre 35.000 download, vuol dire che 35.000 persone che segnalano e collaborano a questa cosa. È meraviglioso, un po', se ci pensiamo, no? Come Maps, quando tu puoi segnalare l'incidente oppure il tratto di strada.
0: Bravissima.
1: Eccetera, e così tutti beneficiamo di questa cosa. E questa collaborazione porta alla stessa dinamica questa applicazione, che funziona alla grande, perché davvero pensate se avete la possibilità di segnalare esche avvelenate come altri pericoli, oppure cani dispersi, piuttosto che, insomma, ci sono tante utilità in quest'app che mi piace molto.
0: È un'app che praticamente è una community, ragazzi.
1: Esatto.
0: Avere un cane vuol dire, una volta si diceva, proprio la classica cosa, negli anni 90, preistoria, si diceva che c'era la compagnia del parchetto, che erano, vero, quelli che portavano il cane la sera tutti fuori. Dopo una certa ora ci si ritrovava, si stava tutti seduti sulla panchina, mentre i cani, molto meno di oggi, fraternizzavano, giocavano, facevano i cavoli loro. La community del parchetto si estende e diventa un'app sul quale potete segnalare in tempo reale se avete trovato qualche cosa che non vi piace, ma allo stesso tempo l'app vi torna utile se invece avete bisogno di qualche utilità, il veterinario, il negozio di cibo, il farmaco, insomma, potete andare su quest'app e trovare tutto. Non stiamo facendo la pubblicità all'app, non mi interessa.
1: No, non sappiamo nemmeno chi l'abbia sviluppata né niente, però il fatto di poter lanciare anche allarmi immediati per altri pericoli, segnalare anche cani e gatti smarriti e utilizzare addirittura un assistente AI capace di aiutare i proprietari a valutare la possibile tossicità di piante, alimenti e sostanze, devo dire che soprattutto proprio in vacanza è utilissima, quindi hanno fatto veramente un gran lavoro e la trovate sia su iOS che su Android.
0: Direi che più di così vi è quasi più utile che ascoltare Radio Bava & Company
1: con Davide Cavalieri e Federica Bertoni.

0: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, là dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau, ma oggi voglio stupirvi e parlare proprio di cani ed esseri umani. Diamo il ben trovato a Federica Bertoni in studio con noi.
1: Ciao, buongiorno a tutti, spero di trovarvi bene. Ciao Davide, ovviamente a te trovo benissimo, neanche a dirtelo.
0: Manco a dirtelo, che cosa te lo dico a fare? Parliamo di pet terapia applicata in un ambito che non avevo ancora sentito, ovvero nelle aule di tribunale, dove la paura e l'ansia a volte tolgono il fiato, ci sono dei professionisti speciali pronti a fare la differenza. E sono i cani da supporto emotivo, addestrati per stare accanto a chi deve affrontare uno dei momenti più difficili della propria vita. Dare la propria testimonianza. Sì, perché questi cani sono lì a dare un aiuto alle persone che vanno a testimoniare, non agli imputati, chiaramente.
1: Questo specifichiamolo perché è importante, no? C'è un po' di confusione al giorno d'oggi spesso. Eh sì, perché è vero, Davide, una sala può fare molta paura, una stanza d'aula, ma la presenza silenziosa di un cane che ha accucciato i tuoi piedi, puoi sentire lui che ti dà la sicurezza, accarezzarlo, sicuramente detende, insomma, e ti toglie un po' di stress. Ricordati che, ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, che i cani hanno una sensitività veramente speciale, particolare e acuita, e quindi vengono utilizzati spessissimo proprio per questioni di pet therapy. Stanno vicino a malati mentali anche di portata, insomma, importante, e hanno un'utilità incredibile in questo.
0: Sono incredibili. Naturalmente i cani fanno parte di un progetto, sono seguiti. Non è che io domani mattina mi alzo e dico: il mio cane è bravissimo, come mi è successo ai primi tempi di Radio Bau. Mi scrivevano alcuni miei amici e mi dicevano: io ho un cane bravissimo, secondo me può fare pet therapy, posso andare ad aiutare. No, bisogna fare dei percorsi, anche perché poi il tuo cane, il cane da pet

0: Therapy a sua volta tutto un percorso per scaricare lo stress che accumula, si deve riposare un tot di ore. Vi parliamo di questi progetti proprio perché sono tanto importanti quanto seguiti e quanti, come posso dire, un livello professionale molto alto.
1: È vero, è un livello professionale molto alto e loro sono eccezionali. Ci sono dei cani che hanno già delle predisposizioni, quindi magari il vostro cane ha delle predisposizioni, ascoltatelo, magari vi potete divertire anche insieme in un addestramento particolare.
0: Ed è sempre Radio Bau & Company, restate con noi con la nostra più bella musica. Vi salutiamo in questa lunga estate, Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri.

0: something I want to talk about.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Bilancia. Giove e Venere in Leone, ma anche Urano e Marte in Gemelli, porteranno lontano gli animali bilancia in luglio, per una vacanza ricca di amici a più zampe, di gioco, odoroso, olfattivo e di attivazione mentale, adorabili scatoline piene di golose ricompense per voi. Anche se Mercurio in Cancro, Saturno e Nettuno in Ariete vi sposteranno e metteranno qualche contrattempo sul piano d'azione, per voi sarà ottimo cogliere la palla al balzo per poter approfittare di pause relax e di sana evasione. Scorpione. Luglio appassionato per gli animali Scorpione. Non disposti a placare la vostra dominanza con Giove, Venere in Leone e Plutone in Acquario, le ambizioni e i traguardi non andranno in vacanza, dove saprete mostrare le vostre abilità con una sapiente Venere in Vergine per un'assertività da manuale, meglio se nel verde e immersi in zone acquose per garantire la pace zen necessaria per il successo e la calma in famiglia. Sagittario. Giove e Venere in Leone porteranno gli animali Sagittario in luglio ad esplorare tradizioni, usi e scoperte di luoghi fuori dal solito giro, guidati e accesi dagli altri pianeti fuoco, Nettuno e Saturno in Ariete, Urano e Marte contro dai Gemelli, vi suggeriranno di cambiare ambienti e relazioni, anche nel vostro quotidiano. 5 sensi attivi come fari nella notte. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione e alla protezione di questa specie, che è in pericolo a causa della perdita di habitat ed altre minacce. La data è stata scelta in onore del giorno in cui Jane Goodall arrivò in Tanzania nel 1960 per studiare proprio gli scimpanzé. Il Jane Goodall Institute celebra questa giornata per evidenziare la straordinaria natura degli scimpanzé e le minacce che affrontano. È importante ricordare che gli scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi nel regno animale e meritano quindi la nostra protezione. 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé.
3: Uno, tre, due, uno. E questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. I Love Animal, il momento magico, quello in cui appare Federica Bertoni.
4: Buongiorno amici di Radio Bau, ciao Davide Cavalieri, che bello ritrovarti qui con i nostri amici a parlare ovviamente di notizie dedicate ai nostri amici animali, ma non soltanto.
3: Non soltanto, restiamo insieme per tutta l'estate, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, alcune belle, alcune brutte, ma parlano tutte di animali volte al benessere, già lo sapete.
4: Oh, questo ci piace, e senti, allora ti porto a Cipro Davide, così diretta, perché un bel giro estivo a Cipro secondo me mi piace anche, è un'iniziativa proprio dedicata al benessere animale che hai appena detto, che effettivamente sta offrendo un sacco di aiuto concreto ai randagi che vivono nelle strade. In pratica sono state installate delle stazioni automatiche alimentate da energia solare, pensate per fornire cibo secco e acqua pulita ai mici senza casa. Ma che cosa meravigliosa, dai!
3: Che cosa meravigliosa. Tra l'altro io e Federica in questi giorni siamo andati in giro per gatti sfortunati, spesso ci siamo domandati ma perché in Italia non si riescono a mettere queste macchinette, ma Federica ha la risposta.
4: Sì, ho la risposta, perché ovviamente la prima volta che ho sentito questa notizia io ho chiesto subito ai responsabili regionali, hai capito? E mi hanno detto che in Italia sostanzialmente è possibile farlo, perché fregherebbero tutto dalla mattina alla sera e spaccherebbero tutto con il nostro consueto, con la nostra consueta eleganza italiana, insomma. Ecco,
3: ecco che è un po' da triste da dirsi, però purtroppo è esattamente così. Quindi quest'estate restiamo insieme, vi diamo dei consigli, per esempio vi diamo quella: se trovate in giro delle ciotole di animali liberi, diciamo, perché i gatti sono liberi, per noi non toccatele, casomai se le vedete senza acqua metteteci l'acqua, ma non prendetele a calci, non vi hanno fatto nulla di male. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi e con la nostra più bella musica.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E rieccoci, Radio Wine Company, sempre con te, proprio come il tuo migliore amico. Io per migliore amica ho una bionda pazzesca, si chiama Federica Bertoni.
2: Solo grandi emozioni, eccomi qua, buongiorno a tutti amici. Ciao Davide Cavalieri, come stai oggi?
1: Molto bene, sarei stato meglio non avessi letto questa notizia che mi ha fatto girare un pochettino le cosine.
2: Cosa dice?
1: Questa notizia parla di Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, dove una coppia ha deciso di cambiare casa, probabilmente non sappiamo i motivi, se non fosse che si è dimenticata nel trasloco il cane sul pianerottolo di casa.
2: No.
1: È una cosa semplicemente fuori.
2: No, qua ci vorrebbe uno di quegli effetti, sai, così.
1: Praticamente il cane è rimasto da solo diversi giorni. Se ne è accorto il vicino di casa, una persona di 53 anni che per qualche giorno ha portato acqua, del cibo, si è insomma accudito questa povera bestiola finché sono naturalmente intervenuti i soccorsi, eccetera, eccetera. Il cane è stato tratto in salvo, insomma, le solite cose, diciamolo tranquillamente.
2: Sì, le solite cose che ti ricordo l'anno scorso sono successe in maniera tragica e ci sono stati dei fatti. Ci ricordiamo di quel cane legato alla ciclette?
1: No comment.
2: Ecco, lì ce ne sarebbero da dire veramente tantissime. Tra l'altro è stata cercata questa donna mille volte che l'aveva lasciato lì e non voleva neanche rientrare quando le hanno dato la comunicazione che il cane era morto, perché lei era in vacanza e se la stava godendo. Quindi ecco, dai, però ricordiamo soprattutto ai nostri amici ascoltatori che abbandonare gli animali domestici è un reato punibile penalmente, e la normativa di riferimento appunto è l'articolo 727 del codice penale, che sanziona severamente, segnatevelo bene, chiunque abbandoni animali domestici o in cattività, con multe che partono da 1000 euro ma arrivano fino a 10.000 euro. Quindi state attenti a quello che fate, perché noi vi controlliamo, ma soprattutto denunciate chi lo fa, o chi avete, se avete qualcuno, dei dubbi su qualcuno, denunciate, perché così riusciamo a intervenire in tempo.
1: 10.000 euro che sono sempre troppo poche, dovreste pagare molto, ma molto di più. E lasciamo in sospeso questo discorso. Questa è sempre Radio Wine Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: E rieccoci a I Love Animal in vostra compagnia. Questa è sempre Radio Bar in Company. C'è Federica Bertoni.
1: Eccomi qui con voi e le nostre grandi emozioni dedicate ovviamente al mondo degli animali. Oggi sono carica, Davide.
0: Oggi spariamo. Vi porto in vacanza in giro per l'Italia, dove sono diversi comuni che hanno emesso delle ordinanze per il benessere degli animali che obbliga i proprietari di cani, attendete, sentite, a raccogliere gli escrementi solidi e a portare con sé un apposito kit, paletta di sacchetti. Inoltre altre città hanno imposto di lavare l'urina del cane. Attenzione, questa è una cosa che ormai esiste da diverso tempo. Lo so che qualcuno sta dicendo ai nostri tempi non succedeva, però nel frattempo è successo che in Italia sono aumentati di molto i cani, quindi più cani, più cacca, più pipì, quindi bisogna stare veramente molto più attenti e ci va qualche regola un pochettino più, come posso dire, un po' più stretta, diciamo così.
1: Ma insomma, la buona educazione non passa mai di moda, o almeno non dovrebbe mai passare di moda, e quindi direi che un po' di civiltà la gradiamo molto. Tu pensa che Livorno prevede l'obbligo, convalidato dal comune, di rimuovere deiezioni liquide con acqua versata da una bottiglietta, cioè l'hanno proprio specificato. San Benedetto del Tronto, un'ordinanza simile è in vigore dal 2023, quindi se ne parla tanto adesso, ma esisteva già come accennavi prima. Monte San Savino, Campo Ligure, Martina Franca, Vasto, nella maggior parte di queste località il mancato rispetto delle regole è sanzionato ai sensi dell'articolo 7 bis, con multe che partono da 25 euro e possono superare i 500 euro. Ecco, quindi vi conviene insomma girare col sacchettino, perché altrimenti 500 euro così volano via.
0: Voilà, tanto vi suggeriamo di andare in vacanza con il vostro migliore amico a quattro zampe, tanto vi ricordo di portare in vacanza con voi, oltre al cane, l'educazione, mi raccomando ragazzi, veramente.
1: Ci contiamo.
0: E mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bar in Company, io vi ricordo, questo è l'articolo 7 bis del 267 2000, multe da 25 a 500 euro.

0: Questa è Radio Bau. Radio Bau and Company. Sempre con te, come il tuo migliore amico.
1: Buongiorno amici di Radio Bau and Company, dove Company sta per tutti quegli animali che...
2: non fanno bau.
1: Ecco qua il nostro buon Davide Cavalieri insieme per Love Animals. Chiacchieriamo di amici a quattro zampe, ma non soltanto.
2: Infatti oggi parliamo di un grande della musica, che ovvero di Jon Bon Jovi, diciamo il nome tutto intero. Perché
1: ma non lo possiamo chiamare Jon Bon Jovi?
2: In realtà lui si chiama Bon Giovanni, ma ha deciso di farsi chiamare Jon Bon Jovi.
1: Comunque io lo chiamo Jon Bon Jovi.
2: Va bene, lei lo chiami come crede.
1: Io lo amo.
2: E soprattutto lo ami di più dopo che avrai sentito dire che ha donato ben 5 milioni di dollari per sostenere dei programmi destinati a cani senza famiglia. All'estero si usa molto di più, io metto sempre il dito in questa piaga, dire che all'estero si sentono più spesso queste notizie. Succede anche da noi in Italia un pochettino più in sordina, dai.
1: Sì, perché se siamo umili sarà per questo.
2: Può essere.
1: Senti, comunque da tempo il mio amico John affianca alla sua carriera musicale un forte impegno nel sociale, partecipando a numerose attività di sostegno rivolte alle comunità e alle persone che vivono situazioni di difficoltà. Cioè lui è proprio un benefattore, insomma. Ecco.
2: Un gran bravo Cristo.
1: Sì, un gran bravo Cristo veramente. Quindi lui sposa cause umanitarie e cause che si occupano appunto del benessere degli esseri più vulnerabili, come in questo caso gli animali.
2: Donazioni di questa portata possono contribuire in modo significativo a migliorare le strutture, finanziare cure mediche e garantire una migliore assistenza agli animali ospitati e aumentare la probabilità che sempre più cani trovino una casa sicura e una famiglia pronta a offrire loro affetto e protezione.

0: Perché si sa che un cane sano, bello, sorridente, che ti corre incontro scodinzolando, andrà a casa prima di un altro che ha sicuramente qualche piccolo problema. E lui vuole proprio guarire questi cani che hanno dei grossi problemi delle volte, anche semplicemente essere inseriti in famiglia. Insomma, grazie, bravo
1: John,
0: buon Giovanni.
1: Ma ricordiamoci che possiamo fare tutti del bene anche con poco, che anche privandoci di un caffè possiamo aiutare veramente tante realtà. Mi raccomando, informatevi sempre bene sulle realtà a cui volete donare, perché come sapete non tutte sono oneste e pulite e chiare, e quindi mi raccomando.
0: E qui no, Federico ci ha subito messo lo zampino.
1: Ops, mi è scappata questa cosina.
0: Questa è sempre Radio Bank Company, restate con noi per tutta l'estate. Rock it.

0: 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. Gli scimpanzé e le grandi scimmie in generale sono minacciate sempre più da più fronti. La minaccia primaria più estesa è la perdita di habitat, che è il risultato della conversione delle terre per l'agricoltura, per il disboscamento commerciale, l'estrazione mineraria e petrolifera, spesso nel cuore di foreste che erano ancora incontaminate fino a poco tempo fa. Il mercato della carne selvatica o di scimmie, che giusto per chiarire non è solo una cultura africana, ma anche un prodotto esportato in Europa, America e Asia per soddisfare ricchi palati annoiati, insieme al traffico illegale dei cuccioli come animali da compagnia esotici, forniscono enormi incentivi per il bracconaggio. 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Leone. Una super notizia dà il benvenuto agli animali leone in luglio. Giove si sposta nel vostro segno e i tempi sono maturi, con anche la presenza di Venere nel segno, Urano e Marte festaioli in gemelli, Saturno e Nettuno ariosi in ariete, per una ricompensa mega in attesa del vostro compleanno. Il regalo prima del regalo, per voi i regali zampini celesti. Il mese di leggerezza e divertimento è luglio. Gioco olfattivo, collaborativo, esplorativo. Affetto come energia. Vergine. Con il passaggio di Venere nel segno e Mercurio in Cancro, gli animali vergine in luglio vivranno momenti di bellezza e toletta. Le aspirazioni più belle dello zodiaco saranno tra i pensieri di mamma e papà per voi. Dato che Urano e Marte in gemelli passeranno per una performance da veri campioni, non sarà perso un attimo senza sfruttare al meglio le potenzialità per la vostra realizzazione. Ma non era ora di partire per le vacanze? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
0: Welcome back, ben ritrovati su Radio Bau & Company, ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di musaruolo. E gli animali di piccola taglia, invece, quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30, per 50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Bau.

è una grandissima amante degli animali e nel corso degli anni ha adottato numerosi cani salvati da rifugi sparsi in tutto il mondo. Tra i suoi beniamini a quattro zampe più famosi ci sono Toulouse, Coco e Ophelia, che l'hanno accompagnata in molte avventure e apparizioni pubbliche. Ariana Grande e la sua banda di cani ritorna qui su Radio Bau & Company con Hate That I Made You Love Me.

0: buona estate a tutti. Quando arriva l'estate arrivano le zanzare, insomma vanno via anche molto tardi, c'è da dire, ma la zanzara è una delle caratteristiche dell'estate. Siamo in compagnia di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ci dà qualche consiglio su come superare al meglio questa piaga estiva, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri amici animali.
1: Altro argomento direi topico e caratteristico dell'estate è la puntura di insetti, in particolare direi di zanzara, perché i nostri animali comunque sono soggetti come noi a questo tipo di fastidiosissimo disturbo. In generale, possiamo pensare al prima e possiamo pensare al dopo puntura di insetto. Al di là del fatto che il nostro veterinario avrà già preventivamente agito con una protezione che lui ha ritenuto opportuno dare ai nostri amici animali, noi per esempio possiamo utilizzare dei preparati a base di Ledum palustre, che è un arbusto che cresce nel nord Europa e anche in Asia, e si utilizzano i rami molto frondosi di questo arbusto, e poi da lì si prepara la tintura madre e con opportune diluizioni anche il medicinale omeopatico. Bene, questo Ledum palustre può essere utilizzato in prevenzione proprio per tutto il periodo estivo. Si può anche invece pensare, se non siamo stati providi, non abbiamo preventivamente utilizzato il Ledum, a intervenire poi su quella che è la puntura di insetto ormai esplicata nella sua evidenza. Quindi al di là del fatto che possiamo anche utilizzare per esempio degli oli essenziali, in particolare di lavanda oppure di santoreggia, per ridurre il dolore e il gonfiore fastidiosissimo della puntura d'insetto, possiamo utilizzare la calendula in tintura madre direttamente sulla parte o sotto forma di crema o sotto forma addirittura di tintura madre così come tale, e questo appunto ci consentirà di alleviare il prurito e il gonfiore e il dolore sia sui gatti un po' meno che sui cani, che sui cavalli in particolare.
0: E per una buona estate da trascorrere insieme ai nostri amici animali, ascoltiamo i preziosi consigli di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ritroveremo ancora qui su Radio Bau per tutta l'estate. Ed intanto non mi rimane che augurarvi buona estate a tutti. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre

è una di quelle persone che ha usato per molto tempo i suoi social per sostenere l'adozione degli animali e ha costruito una famiglia di cani, tutti provenienti da rifugi. La sua attività per l'adozione non si limita a sostenerla, ma ha raggiunto un pubblico globale di decine di milioni di persone, indirizzando costantemente i fans verso l'adozione di animali. Ci sono stime di oltre 3 milioni di cani entrati nei rifugi statunitensi ogni anno, con solo un 390.000 che vengono adottati a causa della sovrappopolazione di animali. Questa persona è Miley Cyrus, adesso qui su Radio Bio & Company con Flowers. We were

ed ancora una buona estate qui su Radio Bayern Company. Sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca. Questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata. Cercate di guidare il più dolcemente possibile, evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come capita per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole, ad esempio una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Bau.

Ben ritrovati amici Radio Man Company, è considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Man Company.

0: for me.
1: Siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

0: è stata da poco in concerto qui a Milano, dove ha dedicato lo show al marito scomparso diversi anni fa, ma che lei sente ancora a fianco a sé in ogni istante. Forse perché ci sono persone che riescono a sentire e a vivere cose che per altri sono così lontane. Lori Anderson con suo marito Lou Reed, adesso qui su Radio Bay & Company con Call On Me.
1: Caught in the crossbow of ideas and journeys, sit here reliving the other self's mornings. Caught in the crossbow of ideas and dawning, stand high.

0: Il Jane Goddard Institute ha istituito una giornata mondiale dello scimpanzé allo scopo di sensibilizzare la comunità internazionale sulla salvaguardia dello scimpanzé. L'organizzazione, guidata da Jane, si batte non solo al fine di scongiurare il pericolo di estinzione, ma anche per promuovere un crescente senso di responsabilità nei confronti degli scimpanzé, spesso costretti a finire i loro giorni in una gabbia per sopperire ai nostri capricci. Gli attivisti vicino a Jane Goddard chiedono alle autorità di intervenire tempestivamente nei casi in cui la cattività comporti la privazione dei bisogni fisici, emotivi e sociali degli animali, oltre che di ridurre il più possibile le pratiche di detenzione degli esemplari. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: E rieccoci, Radio Bio & Company, in questa lunga estate, Pets and Friends, gli amici di Radio Bio & Company, carissima amica di Radio Bio & Company da tanto tempo, anche lei, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bio.
2: Ciao Davide, tra l'altro questa lunga estate è caldissima, mi viene in mente la canzone di Max Pezzali che potresti mettere dopo.
1: Dopo ti metterò questa apposta, così impari. Giulia, famosissima per il tuo Meci Meci, io quando ho conosciuto Giulia, ci siamo conosciuti online, e allora lei mi ha scritto, mi faceva piacere fare delle collaborazioni insieme, dico ma sì, che figata, che bello, e a un certo punto quindi scambiamo il famoso segui su Instagram, e sono rimasto incantato a vedere i suoi servizi fotografici di questi Meci Meci con il tartan azzurro, con delle cose. Tu sei proprio la queen del Meci Meci, diciamo una delle prime che ha iniziato a proporlo per quanto riguarda il circolo delle pet influencer, o meglio dog blogger. Attenzione.
2: Ah, amore, grazie, che onore. Allora, però, dato che io sono una umile, diamo a Cesare quel che è di Cesare, nel senso che noi italiani in realtà non abbiamo inventato niente, e tu lo sai molto bene. Sì, perché poi tutti i trend effettivamente nascono in Cina, in Giappone, in America, soprattutto in America. E il Meci Meci effettivamente nasce da lì. In realtà io sapevo tutta la storia, poi vabbè, adesso ho la memoria un po' corta.
1: Anche perché se si chiama Meci Meci non è nato in Italia, diciamolo.
2: Esatto, così. Perché poi in italiano sarebbe tipo neanche Combo Combo, Meci Meci.
1: Combo Combo, fa un po' africano. Fa un po' giapponese.
2: Comunque, vabbè, tradotto in italiano sarebbe vestirsi uguale al cane. O meglio, che poi la domanda è, ma siamo noi che ci vestiamo come il cane o il cane si veste come noi? Cos'è il Meci Meci? Allora, io sì, in realtà sono stata una delle prime italiane a fare questo trend, chiamiamolo così. Ora sono tutti Meci Meci, cioè qualsiasi cosa è Meci Meci. Ma in che cosa consiste? In realtà è poi una banalità, nel senso che a volte basta anche un piccolo dettaglio dello stesso colore del collare del cane, quindi non so, tu metti un fiocchetto tra i capelli, un braccialettino. Questo dovrebbe essere, quando poi in realtà
1: sfora un attimo nella tragedia.
2: Sappiamo che ricade tutto nel kitsch e si vedono delle cose obrio, non riesco neanche a dirlo. Il Meci Meci dovrebbe essere una cosa easy, divertente. Molte persone vedo che sui social la prendono come una cosa molto molto seria e a volte obbligano il cane proprio a vestirsi.
1: Che non è proprio il caso.
2: Quindi qua cadiamo proprio nel ridicolo e diciamo che appunto questo trend del Meci Meci non è nato per questo.
1: Il Meci Meci nasce per creare un punto di unione fra l'essere umano ed il cane, per renderlo parte della famiglia, per rendere una cosa, adesso una cosa carina. Ti ho girato tra l'altro delle cose su TikTok di questo ragazzo influencer nero col suo cos'è, un maltese, non mi ricordo bene quale cane, so. Praticamente il cane è vestito come lui. Secondo me quello non è Meci Meci, quello è too much.
2: Too much, ecco,
1: sì. La differenza fra Meci Meci e too much è non rendere ridicolo il cane. Quindi è inutile che io ti chieda veramente qual è la cosa che fa cadere nel kitsch, perché ne abbiamo già parlato, sì. O c'è un limite proprio oltre?
2: Ma il limite secondo me è proprio quando tu obblighi il cane a non essere più un cane ma una persona, ecco.
1: Ti avevo presentato il dottor Giuseppe Faranda, medico veterinario in quel di Torino, che ha scritto un libro dove lui a un certo punto dice in maniera molto chiara, esplicita, io sono un essere umano e voglio essere trattato da essere umano, quindi immagino che il cane è un cane e voglio essere trattato da cane. Grazie Giulia di essere stata in nostra compagnia, a questo punto anche con te. Chiudiamo la valigia con i nostri completini Meci Meci che vogliono dire due cose, scappiamo al mare mentre ascoltiamo la più bella musica di Radio Bio & Company.
2: Yeah.
3: In attività sin dai primi anni 70 si distingue per il suo stile dissacrante, ironico, polemico anche ogni tanto, dai, diciamolo. Tra le prime artiste italiane a capire l'importanza dell'immagine all'avanguardia e aggressiva e dell'esibizione adoperata sempre con grande ironia e gusto per la provocazione. Vegana e schierata per i diritti animali. Mitica Donatella Rettore brilla qui su Radio Bau & Company.

0: Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio, come sempre, tre libri. Il primo è C'è un mondo oltre la coda che scodinzola, edito da Vallardi e scritto da Antonio Puccio, un educatore cinofilo molto famoso, un vero e proprio pioniere, i cui consigli vengono seguiti da tantissime persone, tanto da essere definito il più bravo dog trainer italiano. Il sottotitolo è Conoscere e capire il tuo cane per rendere felici lui e te. Si tratta di una guida canina grazie alla quale si può costruire un rapporto di fiducia con i nostri amici a quattro zampe, amandoli e rispettandoli nelle loro peculiarità. Perché dietro ogni coda che scodinzola si nasconde un mondo di emozioni, pensieri e bisogni autentici. Così l'autore non si limita all'addestramento pure semplice, ma crea proprio un metodo Puccio che include strumenti per comprendere davvero il proprio cane, costruendo così insieme a lui una relazione profonda e unica. Con esempi reali, consigli pratici e una filosofia fondata su rispetto, empatia e comunicazione, questo libro supera vecchi schemi ed è un vero punto di riferimento per il proprio cane, innovativo. Il secondo libro è Chiamatemi Signor Gatto di Sanne Vogel, edito da Garzanti con la traduzione di Alessandro Mola. L'autrice è anche un'attrice e regista teatrale olandese e questo libro è ispirato alla sua vita. Signor Gatto è diverso, fuori dagli schemi, ha una buffa testa storta e si trova sempre nei guai, finché Chef lo incontra in un rifugio galleggiante nel cuore di Amsterdam e decide di adottarlo. Per Signor Gatto è scioccante scoprire che la sua umana è una cuoca vegana, devota alle crocchette vegetali. Quindi si ingegna e, seguendo il profumo di cibi degni del suo palato, si intrufola nelle case dei vicini. Conosce così l'acrobata, un ex atleta che custodisce la ricetta di uova in padella super buone, e Messia, un'anziana signora che cucina sempre carne al forno. A tutti, in cambio, Signor Gatto regala la grazia dei piccoli gesti e allevia la loro solitudine. Con la sua presenza insegna che nulla è perduto se lungo la via si incontra un gatto che alleggerisce tutte le vite che incrocia con la sua. Le storie di Signor Gatto sono universali, parlano di tutti noi e di chiunque condivida la propria vita con un felino. Grazie al passaparola, questo romanzo ha conquistato le classifiche internazionali. Emozionante. Il terzo è Coinquilini bestiali, edito da Aboca Edizioni, scritto da Nicola Bressi, naturalista e zoologo che da anni è punto di riferimento sulla stampa e sul web per l'approfondimento delle tematiche relative alla biodiversità e alle specie aliene. Si tratta di un saggio il cui contenuto è espresso dal sottotitolo Conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. Perché in casa non siamo mai davvero soli. I nostri scaffali, bagni, cantine e balconi sono infatti popolati da ragni, formiche, vespe, scarafaggi, farfalline, millepiedi, cimici, che talvolta arrivano per caso, a volte invece trovano nelle nostre dimore un luogo dove fermarsi. Sia i traffici globali sia i cambiamenti ambientali fanno sì che sempre più specie insospettabili e talvolta indesiderate arrivino nelle nostre città e si adattino anche agli spazi domestici. In questa guida sono minuziosamente descritte più di 50 specie e ci sono anche tutti gli strumenti per capire come gestire la loro presenza, spiegandoci che con alcuni può essere facile sia convivere che evitare di farlo, con altri invece sarà meglio, ma non sarà semplice non convivere affatto. Queste pagine sono ricche di entusiasmo e di un profondissimo amore per la natura, ci fanno riconciliare con quella parte di noi più selvaggia, la stessa che anima i bambini quando giocano all'aperto, senza paura di interagire con animali sempre nuovi. Sorprendente. Buona lettura.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione e alla protezione di questa specie, che è in pericolo a causa della perdita di habitat ed altre minacce. La data è stata scelta in onore del giorno in cui Jane Goodall arrivò in Tanzania nel 1960 per studiare proprio gli scimpanzé. Il Jane Goodall Institute celebra questa giornata per evidenziare la straordinaria natura degli scimpanzé e le minacce che affrontano. È importante ricordare che gli scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi nel regno animale e meritano quindi la nostra protezione. 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astrobau luglio. Chi sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Cancro. Animali Cancro con un luglio simpatico. E come potrebbe non esserlo? I pianeti si riuniscono per il vostro compleanno. Insieme agli amici, il clima pacato di pianeti armonici sarà piacevole per una festa nel verde o a bordo acqua. Le cose semplici sono spesso le più gradite, da voi in particolare. Venere in Vergine solleticherà giochi di attivazione mentale alla ricerca di bocconcini premio. Auguri di cuore, affettuosi granchietti zodiacali. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: E ben ritrovati su Radio Bau & Company, finalmente arrivata l'estate, già vi vedo che state andando in vacanza con il vostro cane. Il Ministero della Salute promuove e sensibilizza l'ingresso dei cani in spiaggia e al mare, precisando delle raccomandazioni importanti. Valutiamo sempre la possibilità di portare i cani in spiaggia, solo se sussistono condizioni favorevoli come ventilazione e la possibilità di avere dell'ombra, mi raccomando. La spiaggia, quando non è affollata, è il luogo ideale per fare dell'attività motoria con il proprio cane, come lunghe passeggiate, brevi corse, perché presenta ampi spazi e visibilità perfetta anche a distanze lontanissime. Insomma, il cane non si può nascondere. Non presenta cosiddetti nascondigli, punti non visibili improvvisi, ad esempio gli angoli lungo i marciapiedi, che potrebbero nascondere spiacevoli sorprese. Siete abituati a far fare il bagno al vostro cane al mare? Il bagno al mare, se non forzato nei modi e nei tempi, è assolutamente divertente, piacevole e gratificante per il cane. Oltre che essere, per i soggetti con scarsa mobilità, un modo di incredibile utilità per farli muovere senza troppa difficoltà. Mi devo raccomandare che, anche se portare un cane a fare il bagno al mare nelle ore troppo calde e lasciarlo asciugare sotto l'ombrellone, è tutto fuorché salutare e piacevole per il cane. Quindi ci vediamo in spiaggia? Sono quello che sotto l'ombrellone sta ascoltando Radio Bau & Company.

vacanze estive possono essere una buona occasione per prendere un cucciolo e inserirlo nella quotidianità della nostra famiglia. Durante la vacanza il cucciolo non va lasciato da solo per lungo tempo, soprattutto non prima che abbia familiarizzato con il nuovo ambiente, cosa che potrebbe richiedere un tempo anche un po' più lungo della stessa vacanza. Nei momenti in cui dovrà necessariamente restare da solo, i ferormoni possono rivelarsi un valido aiuto. Può capitare che nella meta delle nostre vacanze, in concomitanza di qualche sagra, si festeggi con i fuochi d'artificio. È risaputo che il rapporto tra cani e fuochi d'artificio non sia dei più sereni. Per questo motivo, anche se non si è a conoscenza della reazione del nostro cucciolo ai botti, perché non li ha mai visti né sentiti finora, non è una buona idea portarlo sul posto a godere lo spettacolo. È molto probabile che in questo modo lo si esponga ad un evento per lui terrificante. Se si verifica in modo non previsto, il cucciolo va portato in un luogo più silenzioso o riparato, possibilmente a finestre chiuse e con un rumore di sottofondo, la famosa televisione accesa. Per lo stesso motivo è meglio non lasciarlo a casa da solo durante gli spettacoli pirotecnici, ma restare a casa con lui per monitorare le sue reazioni. Ricordatevi che è un cucciolo e che i cani hanno una sensibilità uditiva 4 volte maggiore a quella umana. Sono certo che avrete cura del vostro cucciolo nella maniera migliore. A me non resta che augurarvi buone vacanze da Radio Bau.

molto legata ai suoi due cani, Goodwin e Louie, i due cagnolini sono delle vere e proprie star, come lei del resto, e sono stati perfino fotografati in un esclusivo servizio fotografico di copertina per Dogue, la rivista a tema cinofilo di Vogue. I due simpatici monelli sono talmente viziati da viaggiare spesso insieme alla loro mamma. Sabrina Carpenter, adesso su Radio Bau con Tears.

Viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buon senso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale, permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Pau.

anche Dua Lipa ha un cane, anzi un cagnone che si chiama Golo. È un incrocio tra un Rottweiler e un Labrador ed è diventato parte integrante della sua famiglia. E spesso la cantante viene fotografata a spasso insieme al marito Callum Turner mentre lo portano a spasso per le strade di Londra. Portare a spasso il cane a Londra e restare anonimi è veramente diventato impossibile. Vengono paparazzati perfino i cani. Con un po' di fortuna potete trovare anche dei suoi reel sui social. Dua Lipa su Radio Bau con One Kiss per Golo, naturalmente.

Welcome back, ben ritrovati, sono gli Ebrahim Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché, diciamo così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Paris Hilton è famosa anche per i suoi cagnolini, soprattutto per il Chihuahua, che ha reso una vera e propria icona di stile per un certo tipo di ragazza. Tinkerbell è stato il suo primo Chihuahua ed è stato il più famoso di tutti, e ormai è scomparso.

ma ha avuto anche diversi altri cani come il Pomerania Prince Hilton e i nuovi Chihuahua come Daimon. Questi animali sono parte integrante del suo entourage e spesso appaiono con lei sui social media, foto, interviste. Quindi mi stavo chiedendo, è un buon esempio di dog mom Paris? Magari lo chiediamo a lei. Eccola che arriva.

0: Era il 14 luglio del 1960 quando la dottoressa Jane Goodall fece il primo passo in quello che è oggi il Gombe Stream National Park in Tanzania, per studiare gli scimpanzé nel loro ambiente naturale e arrivare a dimostrare che i nostri parenti più stretti manifestano comportamenti ritenuti in precedenza esclusiva del genere umano. La giornata mondiale dello scimpanzé, indetta proprio dalla rete di Jane Goodall Institute, è un'occasione per invitare ciascuno di noi ad agire per la conservazione di questa specie e dell'ecosistema di cui fa parte. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astrobau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Una buona notizia accoglie gli animali Ariete in luglio, con l'aria fresca che amate sul muso. Giove, in ingresso nel Leone, sarà come energia cristallina e una boccata d'aria fresca a braccetto di Venere, con Urano e Marte disponibili in Gemelli e Plutone in Acquario. Mese per interazioni e collaborazioni con amici nuovi di zecca. Agirete con piglio felice e gaudente per un periodo costruttivo, Nettuno e Saturno nel vostro segno. Toro. Luglio ad alto tasso di eccitabilità per gli animali toro. Con l'ingresso di Giove in Leone e Venere in passaggio nello stesso segno, l'aria sarà quella di rivoluzioni nell'ambiente domestico, pronti a mettere a soqquadro roulotte o case vacanze, e con Plutone trasformista in acquario, ben sollecitato, le ferie si avvieranno in luoghi inconsueti o non pianificati. Mercurio in cancro saprà rendere comoda qualsiasi scelta e regalarvi agio nel farlo, comodi come su una cuccia imbottita. Gemelli. Luglio con il divertimento così ti voglio. Sembra dire con gli occhi l'animale Gemelli durante il mese. Rallegrati dai passaggi di Urano e Marte nel segno, per un cambio toeletta a rendervi regali, pronti a corse ed esplorazioni al mare, in campagna, sui monti o in città. Espansi da Giove e Venere in Leone, esplosivi per la vostra capacità di comunicazione. Che altro vi resta se non essere i più amati secondo le sentenze di Saturno e Nettuno in Ariete e anche Plutone a favore? Estate spaziale. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Welcome back, Music and Pet. Sono Davide Cavalieri. Notizie dai social. Cose che conoscevi del tuo gatto o dei gatti in generale? Ve l'elenco? Mi ha incuriosito questa notizietta. Vado. I gatti hanno una terza palpebra chiamata membrana nittante che serve a proteggere e mantenere umidi gli occhi. Non lo sapevo. Le fusa di un gatto vibrano ad una frequenza che può favorire la guarigione di ossa e tessuti. Questa la sapevo. I gatti hanno un organo speciale chiamato organo di Jacobson che li aiuta ad assaggiare gli odori. Non la sapevo. I gatti possono saltare fino a 6 volte la lunghezza del loro corpo in un solo salto. Questa la sapevo. Ed ancora, i gatti miagolano quasi esclusivamente per comunicare con gli esseri umani. Questa la sapevo. Pare che alcuni gatti siano soliti portare regali ai loro umani. Lo fanno perché pensano che siamo dei pessimi cacciatori e lo fanno per darci sostentamento. Ecco, questa l'avevo letta ma non ci credevo, forse evidentemente è proprio così, pensano che non siamo dei bravi cacciatori. Le vibrisse, ovvero i baffi del gatto, sono larghi quanto il suo corpo e lo aiutano a capire se può passare attraverso spazi stretti e anfratti. Questa è una delle prime cose che ho imparato sul gatto, me l'ha insegnato la mia mamma. I gatti non si strusciano su di noi esclusivamente per affetto, stanno dichiarando ufficialmente che siamo di loro proprietà. Questa la sapevo, così come so che io francamente sono decisamente gattaro. E se hai un gatto anche tu, non occorre che io ti dica quanto amore vi scambiate ogni singolo giorno. Questa è Music and Pet, vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company, restate in nostra compagnia.

E questa è sempre Music and Pets su Radio Bio in Company con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mar Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause, riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Company.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

ben ritrovati, sono The Bayern Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2,5 milioni di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi così, detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Bayern Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Welcome back, Music and Pets su Radio Band Company. Mike Tyson ha raccontato più volte che da bimbo era molto legato ai suoi piccioni che allevava come hobby nei quartieri difficili di Brooklyn. Un giorno un suo amichetto, un bullo, uccide uno dei suoi piccioni davanti a lui. E in quel momento Tyson era un bambino timido e vittima di bullismo, reagì per la prima volta con violenza colpendo quel ragazzo. Quel gesto fu la sua prima rissa e gli fece scoprire il suo talento per la boxe. Non va benissimo, non fatelo a casa, mi raccomando. Da lì in poi il destino lo portò a diventare uno dei più grandi pugili di tutti i tempi. La storia sembra uscita da un film, ma è proprio così che la leggenda di Iron Mike è iniziata, con un piccione.

l'uso di animali selvatici nei circhi itineranti. Questa è una notizia che avevo sentito anche che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà. Vabbè, il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti e orsi e fa parte di un pacchetto più ampio che include restrizioni anche sui cetacei in cattività e allevamenti di visoni. La legge non entra in vigore immediatamente, ovviamente, ma prevede un periodo di transizione per permettere ai circhi di adeguarsi e di dismettere man mano gli animali che seguono queste strutture. Alcune misure saranno pienamente operative già nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di proteggere gli animali dagli spettacoli forzati e migliorare le condizioni di vita di chi vive nei circhi. E che sa che questo passo sia contagioso, abbiamo già sentito che la famiglia Orfei sta prendendo le distanze, speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi, che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Bay & Company, io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Mayan Company, le notizie più curiose dai social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Mayan Company. A proposito, eccola che arriva.

Ben ritrovati su Radio Bio & Company. Vi porto in Brasile, dove è stata varata una normativa particolarmente rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. Con la legge chiamata Sansao, chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. Ma oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per i responsabili di questi reati. Questa riforma ha segnato un cambio importante, trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Devo sottolineare come si tratti di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano, perché introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali. Questa decisione da parte dello Stato rappresenta un segnale chiaro: proteggere gli esseri più vulnerabili è una priorità e deve essere garantita attraverso pene concrete e realmente dissuasive. E vedete come man mano tutto il mondo si sta allineando a pene più concrete per chi maltratta gli animali. E chissà che dopo tanti anni di Radio Bao non si arrivi finalmente al nostro sogno. Io sono Davide Cavaliere e vi lascio con la più bella musica di Radio Bao & Company.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa: adottare un solo cane, ovvero un pitbull. Già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane, che sembrava pronto a voltare pagina. Occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari, si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane, il fratello del pitbull appena adottato, un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi per altre belle storie dal mondo degli animali.

Music and Pets su Radio Band Company, il momento scanzonato allegro con le notizie dai social, e oggi vi porto a Sydney in Australia, e non per parlarvi di canguri ma di un gatto arancione super socievole che è diventato una vera e propria attrazione locale dopo che alcuni abitanti lo hanno inserito su Google Maps come punto di interesse turistico, e proprio con il nome Friendly Orange Cat. Ed è così che le persone hanno iniziato ad aggiungere foto e consigli su come incontrarlo, oltre che a recensioni entusiaste elogiando le sue fusa, l'educazione impeccabile e un carisma irresistibile. Del resto è un gatto rosso, cioè insomma. E per molto tempo il micio ha anche mantenuto un incredibile punteggio di 4,9 stelle, riuscendo addirittura a superare bar e ristoranti della zona. L'idea, super simpatica, ha fatto il giro del mondo, e ora anche altri gatti di quartiere stanno comparendo su Google Maps come attrazioni imperdibili. Un'idea super simpatica per elogiare e mantenere in vita la figura del gatto di quartiere. Music and Pets con la più

Music and Pets su Radio Vine Company, welcome back. Il momento social, un momento anche un po' leggerotto. Sicuramente avete già saputo che per il suo 88esimo compleanno Morgan Freeman ha deciso di fare lui un grandissimo regalo a tutto il mondo. Sì, ha donato 11 milioni di dollari per creare un santuario per cani randagi abbandonati. Mannaggia, sono veramente tantissimi soldi. Veramente con 11 milioni di dollari io penso che si possano fare più santuari per cani abbandonati, dei veri e propri luoghi di cura, di speranza, e dare soprattutto una seconda possibilità a questi animali. In un'epoca in cui troppi animali vengono dimenticati, Morgan Freeman ha scelto la compassione e ci ha ricordato che la gentilezza è ancora la voce più forte di tutti. Dobbiamo dire un grande grazie a Morgan Freeman per averci dimostrato che i veri eroi non si limitano a recitare, ma in fondo lo sono, e soprattutto lo sono di cuore. Music and Pets, Radio Vine Company, restate con noi.

Welcome back, Music and Pets, Radio Band Company. Se hai avuto l'impressione che il tuo gatto tratti ogni membro della famiglia in modo diverso a seconda del genere, hai ragione. La scienza conferma che i felini sono eccellenti osservatori sociali e, secondo uno studio condotto dall'Università di Vienna e pubblicato su Behavior Processes, adattano la loro strategia di comunicazione in base a chi hanno davanti. I ricercatori hanno analizzato 41 gatti e i loro rispettivi umani. Il risultato? Il legame tra gatto e una donna è statisticamente più intenso e più sincronizzato. Mi piace questo termine. Le donne tendono a interagire più spesso verbalmente e fisicamente. I gatti imparano che con loro basta poco per farsi capire. Si crea un feedback loop affettivo. Il gatto invia un segnale sottile e la donna risponde prontamente. Insomma, un vero e proprio dialogo. Con gli uomini la dinamica cambia. Lo studio suggerisce che gli uomini siano meno reattivi ai segnali non verbali sfumati dei felini. Qui scatta quello che sembra manipolazione, è più corretto chiamare adattamento strategico. Per ottenere cibo o attenzione da un uomo, il gatto deve essere più esplicito, insistente o addirittura prepotente, rompiscatole. In sintesi, il gatto non è cattivo con gli uomini, né innamorato a priori delle donne, è semplicemente un genio della comunicazione. Con le donne instaura un rapporto empatico perché riceve risposte emotive, con gli uomini adotta un approccio utilitaristico perché ha imparato che è l'unico modo per ottenere dei risultati. Ecco perché molto spesso pensiamo noi maschi che i gatti ci guardino con quel facciottino da "ehi tu, apri scatole, dammi da mangiare che ho fame". Ed è il momento della più bella musica di Music and Pets qui su Radio Band Company.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Bay & Company andiamo a esplorare i profili social dei VIP più pet friendly per scoprire con voi novità e gossip.

E rieccoci, Radio Bava & Company, sempre con te come il tuo migliore amico, e vi porto a Monticello, una frazione di Cinigiano a Grosseto, dove vive un pavone albino che ha catturato il cuore del paese. Conosciuto come Gastone, o meglio Nino per gli amici, questo pavone ha scelto di vivere tra i vicoli e le piazze anziché in un giardino reale come di solito capita, e così si fa accompagnare dai gatti attirando l'attenzione degli abitanti. E nel corso degli anni Gastone è diventato una vera e propria mascotte e una vera e propria star dei social, ammirato per la sua bellezza e per la sua unicità, essendo albino. Gastone viene accolto con grande rispetto da tutti gli abitanti del piccolo paese e oltretutto gli danno dei piccoli bocconcini da mangiare per arruffianarselo. La cosa più singolare è come un animale ritenuto altezzoso e simbolo di vanità sia in questo caso invece simbolo di armonia tra natura e comunità, controvertendo le regole. Io sono Davide Cavalieri, che come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company. Restate con noi.

0: E ben ritrovati, sono Diego in Company, Fiocco Rosa, città della domenica, il primo family park dell'Umbria, immerso in oltre 45 ettari di verde, dove è nata Dakota, una piccola bisontina di soli 20 kg per la gioia di mamma Goccia di Rugiada e suo papà Rombo di Tuono. Così gli esemplari di bisonte americano all'interno del parco perugino salgono a 4, 3 femmine e un maschio, pronti a farsi ammirare dai visitatori tra natura, cuccioli e divertimento. Devo ricordarvi che all'interno di questo parco non è consentito l'accesso ad animali esterni. Infatti all'interno del parco vivono animali autoctoni in libertà. La presenza di cani o altri animali domestici potrebbe spaventarli e creare situazioni pericolose sia per loro che per i nostri amici a quattro zampe. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo www.cittadelladomenica.it per le regole da seguire all'interno del parco e per gli orari di apertura.
1: Manifest the ability to create the life that you want, the life you envision to your happiness.

Musica in pezzi ti porta a Parigi attraverso il profilo Instagram Café Georges Paris, che è un vero e proprio dog café, healthy food match and coffee in Rue du Cherche-Midi a Parigi. Non occorre essere Emily in Paris per frequentare questo bar, tanto desiderato dalla sua proprietaria Lynn Luciole, che attraverso le sue parole ci racconta: ho aperto il Caffè George a Parigi per mantenere vivo lo spirito del mio migliore amico. George era più di un cane per me, era gioia, conforto e amore incondizionato, tutto in un piccolo corpo. Quando è morto, ho voluto costruire un posto dove quella stessa sensazione potesse vivere, uno spazio pieno di calore, amicizia e code scodinzolanti. E conclude dedicando il caffè a George per George. Per sempre. C'è da aggiungere che Lynn Luciole è una brava dottoressa in psicologia e quindi sono abbastanza convinto che abbia aperto questo bar pensando ad un luogo di rinascita per tutti i cuori che hanno subito una mancanza in famiglia da un amico a quattro zampe, per imparare a sorridere pensando ai bei ricordi che abbiamo di loro nel nostro cuore.

0: Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali.
1: Music and Pets
0: su Radio Bau

Music and Pets su Radio Bio & Company, il momento social, e ti porto sulla pagina di Bautista con 5 milioni e 600 mila followers, attore e cacciatore di sogni. Se già lo seguite saprete meglio di me che Bautista è diventato un grande sostenitore dei cani rescue dopo aver adottato 4 pitbull in vari tempi diversi: Ollie, Maggie, Penny e Talula, che hanno saputo trasformare la vita del gigantesco attore in modi che la fama e il successo non potrebbero mai. Nonostante i pitbull siano spesso visti attraverso stereotipi negativi, Bautista ha utilizzato costantemente i suoi social per evidenziare la loro natura affettuosa e incoraggiare le persone a considerare l'adozione piuttosto che l'acquisto di animali domestici da allevatori. Il suo percorso verso il rescue è iniziato con i primi 2 cani e con il tempo ha preso la mano a convincere anche le altre persone verso l'adozione. E Bautista spesso descrive i suoi cani come il suo luogo felice, ma soprattutto fa riferimento alla grandissima crisi dei rifugi negli Stati Uniti, dove sono milioni i cani che ci entrano, mentre sono molto pochi quelli che riescono a uscire trovando una nuova casa in maniera definitiva. Radio Bio & Company, questo è il momento di Music and Pets, dove vi racconto dei profili più pet lover, come quello di Dave Bautista.

Welcome back, Music and Pets, Radio Bay & Company, e vi porto nel paese dell'improbabile, ovvero in Giappone, dove esiste uno spray al profumo di testa di gatto. Ho detto gatto. I gattofili nipponici sostengono che sia l'odore del sole o del pane appena sfornato. Insomma, i dipendenti di un'azienda cosmetica hanno passato ben 4 mesi ad annusare i gatti per combinare e creare la giusta fragranza al sapore di testa di micio, per poi imbottigliarla e darne beneficio agli utenti che l'avrebbero comprata. E voi comprereste mai un profumo all'odore di testa di micio? Ma diteci la vostra con un messaggio su WhatsApp al 345 3411 687. E questo è sempre Radio Bay & Company, restate con noi.

Welcome back, Music and Pets su Radio Bau and Company. Ma oggi voglio chiedervi un favore personale, quello di non mangiare più il polpo, proprio lui, l'Octopus vulgaris. E se mai vi fosse capitato di pensare che il polpo fosse solo un osservatore molle, passivo della nostra vita, dovete assolutamente rivedere tutti i vostri pensieri e le vostre basi. Le ricerche dimostrano che questi geni a otto braccia sono capaci di serbare veri e propri rancori, attenzione, sia verso gli esseri umani che verso le altre creature marine. Pensate che sono stati persino ripresi mentre lanciavano intenzionalmente conchiglie e sedimenti di vario genere contro individui marine.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Co.

0: 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione e alla protezione di questa specie, che è in pericolo a causa della perdita di habitat ed altre minacce. La data è stata scelta in onore del giorno in cui Jane Goodall arrivò in Tanzania nel 1960 per studiare proprio gli scimpanzé. Il Jane Goodall Institute celebra questa giornata per evidenziare la straordinaria natura degli scimpanzé e le minacce che affrontano. È importante ricordare che gli scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi nel regno animale e meritano quindi la nostra protezione. 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Bilancia. Giove e Venere in Leone, ma anche Urano e Marte in Gemelli, porteranno lontano gli animali bilancia in luglio, per una vacanza ricca di amici a più zampe, di gioco, odoroso, olfattivo e di attivazione mentale, adorabili scatoline piene di golose ricompense per voi. Anche se Mercurio in Cancro, Saturno e Nettuno in Ariete vi sposteranno e metteranno qualche contrattempo sul piano d'azione, per voi sarà ottimo cogliere la palla al balzo per poter approfittare di pause relax e di sana evasione. Scorpione. Luglio appassionato per gli animali scorpione. Non disposti a placare la vostra dominanza con Giove, Venere in Leone e Plutone in Acquario, le ambizioni e i traguardi non andranno in vacanza, dove saprete mostrare le vostre abilità con una sapiente Venere in Vergine per un'assertività da manuale, meglio se nel verde e immersi in zone acquose, per garantire la pace zen necessaria per il successo e la calma in famiglia. Sagittario. Giove e Venere in Leone porteranno gli animali Sagittario in luglio ad esplorare tradizioni, usi e scoperte di luoghi fuori dal solito giro, guidati e accesi dagli altri pianeti fuoco, Nettuno e Saturno in Ariete, Urano e Marte contro dai Gemelli, vi suggeriranno di cambiare ambienti e relazioni, anche nel vostro quotidiano. 5 sensi attivi come fari nella notte. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
0: Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bow.

era una vera amante di cani. Il suo cane preferito si chiamava Mister ed era un boxer che portava sempre con sé e che le dava coraggio nei momenti difficili, anche prima del suo leggendario concerto alla Carnegie Hall del 1948. Di questo evento esiste una famosa foto che la ritrae con Mister seduto ai suoi piedi, conservata proprio allo Smithsonian. Billie Holiday su Radio Bauer & Company con Speak Low.

Welcome back, ben ritrovati, sono Divine Company, sono Davide Cavalieri e l'estate si parla di colpi di calore che vengono causati dall'essere rinchiusi in un'automobile. Insomma, sono condizioni molto gravi che non devono assolutamente essere sottovalutate, perché oltre a poter provocare la morte del povero animale, possono comunque compromettere seriamente la salute di questo animale nel caso in cui non siano fatali. Come riconoscere un colpo di calore? Inizialmente l'animale appare a disagio, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca. Vuol dire che è molto affannato, lo potrete riconoscere dal classico. In seguito perderà lucidità e coordinazione e potrebbe barcollare e non riuscire ad alzarsi. Primo soccorso in caso di colpo di calore. In presenza dei sintomi che vi ho elencato è necessario correre dal veterinario. Nel frattempo spostiamo l'animale in un luogo fresco e ombreggiato e lo rinfreschiamo applicando stracci bagnati con acqua a temperatura ambiente sul collo, sotto le ascelle e sull'inguine. Non usiamo dell'acqua gelata. Le cose che vi sto raccontando comunque non sostituiscono un controllo urgente dal veterinario, perché il colpo di calore può avere comunque conseguenze molto gravi. E se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Tornando a noi, se vediamo un animale rinchiuso in un'auto, verifichiamo le sue condizioni generali. Se notiamo i sintomi di un colpo di calore, bisogna intervenire rapidamente per evitare la morte di questa povera bestia, contattando immediatamente le forze dell'ordine e un veterinario reperibile, possibilmente se ce n'è uno lì in zona, guardatevi attorno. E se possibile, gettando sul cane attraverso i finestrini aperti un po' d'acqua, insomma, cerchiamo di dare sollievo. E poi, come piace dire a me, in extremis rompere il famoso vetro, avendo cura di non arrecare danno all'animale all'interno del veicolo, mi raccomando. Cerchiamo di passare tutti una bella estate, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau, cosa dite? Dai!

Insieme a sua madre, Maggie Bard ha lanciato nel 2020 l'organizzazione no profit Support and Feed. Questa realtà combatte la crisi climatica e l'insicurezza alimentare promuovendo un sistema basato su prodotti vegetali. Ed è grazie alla collaborazione nei suoi tour mondiali che l'organizzazione ha contribuito alla distribuzione di oltre 7 milioni di pasti vegani a comunità in difficoltà, introducendo l'iniziativa The Pledge per invitare i fan a mangiare vegetale almeno per 30 giorni. Su Radio Bay & Company c'è Billie Eilish con Billie Bossa Nova.

Welcome back, ben ritrovati, sono Gabba & Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi. Anche perché, insomma, così, non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse. Pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca, mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Viaggiare sicuri è sempre una buona regola, specie se viaggiamo in auto con tutta la famiglia. Secondo il codice della strada, fino a un pet in auto non si ha alcun obbligo, a patto che l'animale non intralci il guidatore, e fin qui possiamo affidarci al nostro buon senso. A partire da due animali, invece, deve esserci un divisorio in auto che divide i nostri amici a quattro zampe dal guidatore, oppure devono fare il viaggio in gabbie differenti. Durante il viaggio è bene seguire alcune accortezze. Viaggiando in auto conviene fermarsi al massimo ogni due ore per non stressare troppo l'animale e permettergli di bere e sgranchire un po' gli arti e ovviamente fare i suoi bisogni, esattamente come per noi. Prima di affrontare il viaggio è bene assicurarsi che l'animale beva in maniera sufficiente già dalla giornata precedente. È buona regola non partire nelle ore più calde, privilegiando magari l'alba o il tramonto, o c'è chi addirittura preferisce viaggiare durante la notte. Assicuratevi che la temperatura dell'abitacolo sia confortevole e in parte climatizzata, evitando l'aria condizionata molto alta. E buon viaggio e buone vacanze da Radio Pau.

0: Il Jane Goddard Institute ha istituito una giornata mondiale dello scimpanzé allo scopo di sensibilizzare la comunità internazionale sulla salvaguardia dello scimpanzé. L'organizzazione, guidata da Jane, si batte non solo al fine di scongiurare il pericolo di estinzione, ma anche per promuovere un crescente senso di responsabilità nei confronti degli scimpanzé, spesso costretti a finire i loro giorni in una gabbia per sopperire ai nostri capricci. Gli attivisti vicino a Jane Goddard chiedono alle autorità di intervenire tempestivamente nei casi in cui la cattività comporti la privazione dei bisogni fisici, emotivi e sociali degli animali, oltre che di ridurre il più possibile le pratiche di detenzione degli esemplari. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: E rieccoci Radio Bayern Company, sempre con te come il tuo migliore amico. Corriamo verso quest'estate, Pets and Friends. In studio con me c'è Giulia Parisi, grande amica di Radio Bayern Company, meglio conosciuta come Dog Fashion Blogger. Ciao Giulia, ben trovata a Radio Bau.
2: Ciao Davide, c'è chi diceva buona primavera, io ti dico buona estate.
1: Estate 2026, ci sono dei must have da spiaggia, i cani oramai hanno praticamente più moda di noi, possiamo dirlo Giulia, c'è anche un po' troppa roba secondo me. Trovo molto belle le foto dei cani con il cappellino in testa, ma francamente mi chiedo poi qual è quella persona che forza il cane a mettere il cappellino in testa per portarlo in giro. Ci sono degli articoli che secondo te sono completamente da evitare, senza che arriviamo al punto di fare una blacklist, dai.
2: Allora, io c'è una cosa che non tollero più e che continuo a vedere nonostante i Save the Planet, quindi salviamo l'ambiente, plastic free, ma i portasacchetti di plastica, ma perché sono ancora in commercio? Io la trovo una cosa aberrante, non sei d'accordo?
1: Assolutamente, anche perché sono fatti di plasticaccia.
2: Cioè, ecco, quindi se proprio ti devo dire un prodotto che non voglio più vedere nei negozi, è proprio questo.
1: Il portasacchetti di plasticaccia, soprattutto. I sacchetti sono biodegradabili.
2: Anche qui ci sarebbe da aprire un capitolo, perché in realtà noi raccogliamo i bisogni dei nostri cani, li buttiamo nell'umido, ma in realtà vanno buttati nel secco, cioè un grandissimo capitolo. Ma
1: in realtà andrebbero buttati in un portacacca apposta. Io addirittura sono stato sgridato dal portinaio di dove abitavo una volta in via Barzilai, perché ho buttato il mio fazzoletto del naso dentro la raccolta delle feci dei cani. C'erano questi contenitori verdi, questo è, aveva un po' le balle girate, mi ha posto la faccia praticamente e mi ha detto: perché poi devo svuotarlo, devo togliere la carta, quando in realtà un pezzo di carta del fazzoletto si distrugge tanto quanto il resto.
2: Però sì, ci dovrebbero essere gli appositi cestini, ma infatti quando vai nell'area cani c'è il bidone proprio solo per quello.
1: Oppure ci sono queste bellissime opere di arte libera, che non so se capitano ancora, dove tutti mettono i sacchettini tutti insieme. Ma perché capita questa roba?
2: Io divento una bestia di Satana.
1: Perché c'è questo culto di fare questo monumento di sacchettini con la cacca dentro?
2: Non lo so, raccolgono i bisogni del cane perché si sentono delle persone corrette nel farlo, poi lasciano
1: questo muro di Berlino, questa sorta di Sagrada Famiglia di sacchettini.
2: La famosa merda d'artista.
1: Quello l'ha fatta Piero Figura, a proposito.
2: È vero, salutiamo il nostro
1: ciao Pierone.
2: Ciao Piero.
1: Giulia, scappiamo, andiamo in vacanza.
2: Andiamo al mare.
1: Senti, a proposito, dove andrai quest'estate in vacanza con Lady e Bruno?
2: Indovina, indovinello, ce ne andiamo tutti in Puglia.
1: Avevo questo vago sospetto, non so perché.
2: Perché è molto dog friendly.
1: Sì?
2: Sì.
1: E dire che negli anni 80 invece non erano assolutamente così aperti.
2: Si è evoluta tantissimo.
1: Però sono contento che possa avere finalmente un posto dove stare un po' sereni. Poi, per carità, la buona educazione c'è sempre. Uno chiede se può andare col cane, se può andare con due cani, se può fare determinate robe, però è vero. Giulia, buone vacanze.
2: Un bacione.
1: E questa è sempre Radio Bayern Company. Restate con noi per tutta l'estate.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

La sua dedizione, passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Earth Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bauce, Michael Jackson, appunto con Earth Song.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont, dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni, ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché, come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni appunto i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore, di Francesco Taverna, edito da Fabbri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web, con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge. Quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti e la cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore, di Vicky Halls, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halls è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani, dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

0: Era il 14 luglio del 1960 quando la dottoressa Jane Goodall fece il primo passo in quello che è oggi il Gombe Stream National Park in Tanzania, per studiare gli scimpanzé nel loro ambiente naturale e arrivare a dimostrare che i nostri parenti più stretti manifestano comportamenti ritenuti in precedenza esclusiva del genere umano. La giornata mondiale dello scimpanzé, indetta proprio dalla rete di Jane Goodall Institute, è un'occasione per invitare ciascuno di noi ad agire per la conservazione di questa specie e dell'ecosistema di cui fa parte. 14 luglio, World Chimpanzee Day, giornata mondiale dello scimpanzé.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Ariete. Una buona notizia accoglie gli animali Ariete in luglio, con l'aria fresca che amate sul muso. Giove in ingresso nel Leone sarà come energia cristallina e una boccata d'aria fresca a braccetto di Venere, con Urano e Marte disponibili in Gemelli e Plutone in Acquario. Mese per interazioni e collaborazioni con amici nuovi di zecca. Agirete con piglio felice e gaudente per un periodo costruttivo, Nettuno e Saturno nel vostro segno. Toro. Luglio ad alto tasso di eccitabilità per gli animali Toro. Con l'ingresso di Giove in Leone e Venere in passaggio nello stesso segno, l'aria sarà quella di rivoluzioni nell'ambiente domestico, pronti a mettere a soqquadro roulotte o case vacanze. E con Plutone trasformista in acquario, ben sollecitato, le ferie si avvieranno in luoghi inconsueti o non pianificati. Mercurio in Cancro saprà rendere comoda qualsiasi scelta e regalarvi agio nel farlo, comodi come su una cuccia imbottita. Gemelli. Luglio con il divertimento così ti voglio. Sembra dire con gli occhi l'animale Gemelli durante il mese. Rallegrati dai passaggi di Urano e Marte nel segno, per un cambio toeletta a rendervi regali, pronti a corse ed esplorazioni al mare, in campagna, sui monti o in città. Espansi da Giove e Venere in Leone, esplosivi per la vostra capacità di comunicazione. Che altro vi resta se non essere i più amati secondo le sentenze di Saturno e Nettuno in Ariete e anche Plutone a favore. Estate spaziale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
0: Ed ancora una buona estate qui su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca, questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata. Cercate di guidare il più dolcemente possibile, evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come capita per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole, ad esempio una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bau per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Bau.

il suo amore per gli animali è nato fin da bambina e si è trasformato in un impegno costante per tutta la vita. Ha sostenuto varie campagne di sensibilizzazione, tra cui anche la serie ambientale One World dedicata alla salvaguardia degli ecosistemi. E nell'album Physical del 1981 che scrive e incide The Promise, The Dolphin Song, dove promette ai delfini di preservare l'ambiente per loro da ogni pericolo.

Welcome back, ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Wow & Company. L'estate purtroppo rappresenta anche qualche piccolo inconveniente, come il colpo di calore. Come possiamo capire se il nostro cane è vittima di un colpo di calore? Beh, i primi segnali sono facilmente riconoscibili. L'animale appare un po' a disagio, in pratica un po' spaesato. Non è più il vostro cane, diciamolo, irrequieto, ansimante, con un aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, insomma molto affannato. In seguito perde un pochettino di lucidità e la coordinazione e quindi potrebbe barcollare o addirittura crollare a terra e non riuscire più a alzarsi. Quindi dobbiamo intervenire in maniera tempestiva, veloce. Come dico sempre io, mentre con la mano sinistra stiamo chiamando il nostro veterinario, spostiamo il cane un pochettino più al fresco, era chiaro che fossimo al caldo. Qui cerchiamo di rinfrescarlo bagnando, sicuramente abbiamo l'acqua che ci siamo portati dietro e l'acqua sarà più fresca del caldo, bagniamolo, mascelle, inguine, zampe, muso, e in questo caso non usate dell'acqua gelida, usate dell'acqua fresca, mi raccomando. Tutto questo non sostituisce un controllo urgente dal veterinario che avrete già chiamato mentre prestavate i primi soccorsi. Il colpo di calore può avere conseguenze molto gravi e non va sottovalutato. E anche in questo caso io mi auguro che la nostra estate sia molto più sorridente, e so che siete dei padroni coscienti e non avrete mai bisogno di queste istruzioni, ne sono sicuro. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bao per tutta l'estate. A fra poco.

E ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Redzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Vine Company. Con l'arrivo dell'estate torna il rischio di colpi di calore per gli animali lasciati chiusi negli abitacoli delle automobili e purtroppo le cronache hanno già riportato i primi casi, proprio uno vicino a casa mia, mannaggia. Anche se quest'anno l'estate sta arrivando un po' a macchia di leopardo nel nostro paese, nonostante il maltempo continui a colpire alcune zone d'Italia a intermittenza, le temperature iniziano ad alzarsi e nelle prossime settimane è previsto l'arrivo del tipico caldo estivo. Come ogni anno, quindi, è necessario tornare a ricordarvi quanto questa cosa sia pericolosa e da non fare assolutamente, nemmeno lasciando i finestrini leggermente aperti, nemmeno quando scendete dalla macchina e state pensando un minuto e sono qui perché può succedere di tutto. Devo ricordarvi che in estate l'abitacolo dell'automobile può diventare una vera e propria trappola mortale per un animale. In pochi minuti le temperature diventano così alte da poterne causare la morte, anche se il finestrino, come vi dicevo, rimane leggermente aperto e la macchina è all'ombra. A tal proposito ci sono state due importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sentenza numero 14250/14 e la sentenza 175/2008 ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale, che hanno condannato questi comportamenti per la sofferenza inflitta ai cani coinvolti. Questo non ci autorizza a rompere istintivamente il vetro dell'auto se vediamo un cane chiuso in una macchina, ma intervenire chiamando le forze dell'ordine, vigilare l'animale, cercare di introdurre dell'acqua all'interno del veicolo se la sosta si protrae e in estremis rompere il famoso vetro facendo grande attenzione al cane rinchiuso dentro la macchina a non fargli male. E mi auguro naturalmente che questo non capiti mai, non ci capiti, non vi capiti mai, che semplicemente per tutta l'estate restiamo insieme ad ascoltare la più bella musica di Radio Vau.

0: Il magazine Rolling Stones l'ha piazzata alla 59esima posizione della classifica dei 100 migliori cantanti di sempre. Ha venduto oltre 40 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto 138 premi, fra cui 5 Brit Award, 4 MTV Music Award, 3 UK Music Video Award e un premio italiano della musica. È stata inoltre 15 volte ai Grammy Award, ha un premio Oscar e 2 Golden Globe, e nel 2000 ha vinto la Palma d'Oro e il premio per la miglior attrice al Festival di Cannes. Shh, c'è Bjork con It's So Quiet.
1: It's oh so quiet.

Ed ancora una buona estate con Radio Bain Company. Siamo pronti per partire per le vacanze in auto con il nostro cane, o con più cani, o con più animali, a parte noi chiaramente. Ci sono delle regole da seguire. Per il trasporto del nostro animale a quattro zampe è importante rispettare le norme previste dal nuovo codice della strada, articolo 169-170, relativi al trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore. Si riporta il comma di interesse: è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiore a uno, purché custoditi in un'apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida, appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo, che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile. Questo vuol dire che non è necessaria la rete e un vano apposito per il trasporto di un solo animale domestico, cane e gatto, ma che l'animale in questione deve comunque essere tenuto in sicurezza in modo da non costituire intralcio per il guidatore. In caso di più animali domestici, la rete e il vano riservato invece sono obbligatori. Le sanzioni previste sono il pagamento di una somma da 84 euro a 335 e la decurtazione di un punto sulla patente. Sono certo di avervi solamente ricordato alcuni punti che già sapevate e naturalmente non mi resta che augurarvi buon viaggio con la musica di Radio Bao e buon estate.

è stata una delle prime vere rockstar dell'animalismo. Si ritira dal cinema nel 1973, quando ha 39 anni, proprio per dedicarsi esclusivamente agli animali. In quell'occasione dichiara: è quello che ho sempre sognato e quello che ho sempre voluto. E da quel momento ha mollato tutto: fama, set, film, copertina dei giornali. La sua casa a Saint-Tropez, la Madrague, è diventata un rifugio. Ci vivono cani, gatti, cavalli, capre, maiali e animali selvatici salvati. Era solita dire: gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Su Radio Wine Company c'è Brigitte Bardot con Le Soleil de ma vie, in coppia con Sacha Distel.

0: 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. Gli scimpanzé e le grandi scimmie in generale sono minacciate sempre più da più fronti. La minaccia primaria più estesa è la perdita di habitat, che è il risultato della conversione delle terre per l'agricoltura, per il disboscamento commerciale, l'estrazione mineraria e petrolifera, spesso nel cuore di foreste che erano ancora incontaminate fino a poco tempo fa. Il mercato della carne selvatica o di scimmie, che giusto per chiarire non è solo una cultura africana, ma anche un prodotto esportato in Europa, America e Asia per soddisfare ricchi palati annoiati, insieme al traffico illegale dei cuccioli come animali da compagnia esotici, forniscono enormi incentivi per il bracconaggio. 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. E questa è sempre Radio Wow in Company con te per tutta l'estate, proprio come il tuo migliore amico Pets and Friends. Oggi ospitiamo una carissima amica di Radio Wow in Company, Giulia Parisi, dog fashion blogger, conosciuta meglio così su Instagram e sui social. Ciao Giulia, benvenuta.
1: Ciao Davide, grazie per l'invito come sempre.
0: Parliamo del mondo degli influencer, del mondo del pet, giusto Giulia?
1: Esattamente, eccomi qua.
0: Sei pronta? Io ho una curiosità molto da diverso tempo, no? Per quelli che ci seguono. Io faccio tutt'altro genere di contenuto, ma i tuoi contenuti come nascono, come vengono gestiti e soprattutto proprio come poi li idei, li monti, eccetera? Perché a volte uno vede passare un reel e dice ah che figata, altre volte vedi altri reel e dici ma che brutta sta roba, ma perché l'ha fatto così? C'è invece sicuramente sempre un motivo.
1: Allora, c'è un grandissimo lavoro dietro. Intanto, vabbè, tu vuoi sapere qual è il lavoro della dog influencer, ma io sono una dog blogger e quindi in realtà no. Ho fatto questa premessa semplicemente per il fatto che io ho dovuto imparare in realtà a costruire un contenuto pet, nel senso che io ero abituata a scrivere sul mio blog. Quindi quando poi è nata tutta questa cosa dei reel, ho dovuto studiare e imparare a montare un video. Ma cosa c'è dietro il video? La preparazione. Quindi la preparazione di un contenuto prevede intanto tipo svuotare l'armadio del cane, perché i miei cani hanno ovviamente un armadio loro.
0: Un armadio a parte.
1: Pieno di vestitini che non metteranno mai, perché a me piace fare video, ma in realtà poi i miei cani, lo sai, sono sempre trattati da cani. Importantissima la location, anzitutto.
0: Dai.
1: La location, beh, quando tu giri un video comunque deve essere tutto molto aesthetic. Dopodiché, appunto, crei il contenuto. Quindi, non so, scegli il collarino fashion con il, non so, giubbottino fashion. Location che può essere anche esterna, quindi non per forza, non so, girato in casa, ma può essere anche un video girato al parco. Giri il video, ci metti parecchio tempo, perché comunque i cani, essendo cani, sono un po' difficili da gestire, cioè non basta dire ah stai fermo qui e poi il cane sta
0: il
1: fermo,
0: cane,
1: no, non è una
0: cane,
1: persona.
0: Il cane rimane cane.
1: Il cane vede qualcosa, deve annusare, deve sentire, una volta fatti i video poi va tutto montato. Quindi stai lì, monti, ci metti anche lì, a volte anche uno all'inizio ci metti tanto tempo, poi pian pianino insomma... Prendi la mano.
0: Uno diventa
1: così.
0: Un po' più sgamato, ma quando è ora di montare un reel è sempre questione di una questione artistica?
1: Noi siamo artisti, effettivamente.
0: A tutti gli effetti, siamo considerati artisti.
1: Siamo considerati artisti anche proprio sulla carta.
0: Ricordaci innanzitutto il sito, perché comunque il blog esiste ancora e Giulia scrive spesso su
1: www.dogfashionblogger.com.
0: Ti faccio un'ultima domanda e poi dopo scappiamo in spiaggia, perché qua il tempo incalza.
1: Esatto.
0: I prossimi progetti?
1: Ah, proprio così a bruciapelo. Prossimi progetti, un trasferimento al mare.
0: Ah, sì. Fantastico, bene. Così io raggiungerò te e faremo le vacanze insieme.
1: Lo so che volevi parlare di questo, mi hai ingannato. Te lo chiederò, eccomi.
0: Eccomi, ti ho fregato.
1: E tra l'altro sai che stavo pensando che secondo me se io dovessi veramente trasferirmi, anche la mia vita da dog blogger, dog influencer cambierebbe in positivo.
0: Assolutamente, ma sì. A parte il fatto di tutti i video che riesci a fare al mattino in spiaggia con i cani.
1: Che meraviglia, con l'alba e il tramonto.
0: Che meraviglia, uno potrebbe vivere lì solamente per fare quello.
1: Sì, esatto.
0: Raggiungiamo tutti, dog fashion blogger Giulia Parisi in riva alla spiaggia a correre con i suoi cani. Io intanto vi lascio con la più bella musica di Radio Wow & Company.

E rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.

amica di Radio Bao e di tutti gli animali. È praticamente impossibile riassumere la sua vita in poche parole. Diremo solo che ha un marito che l'adora, con cui lavora da tantissimi anni, le piace fare agility dog con i suoi amati cani e che è una leggenda vivente della musica italiana. Donatella Rettore, con Splendido Splendente, adesso qui su Radio Bao & Company.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il gatto che risolveva delitti impossibili, edito da Newton Compton Editori e scritto da Jacopo Cellini. Il sottotitolo è Un'indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa. L'autore, oltre a essere scrittore di libri game, è l'amministratore di Enigmatopia, il portale italiano di enigmi online. E questo suo libro non è un giallo tradizionale, ma proprio un libro game interattivo in cui sono il lettore a indagare, diventando parte integrante della storia. Noemi Balestri, una giovane giornalista, è scomparsa nella decadente città portuale di Calaferro. Lo scopo del gioco proposto dal libro è riuscire a capire dove è tenuta segregata e a salvarla, smascherando il colpevole prima che sia troppo tardi. Leggere non sarà però sufficiente, perché a ogni capitolo le scelte fatte, seguendo una pista e raccogliendo indizi, influenzano la narrazione, con il rischio di seguire una pista sbagliata che potrebbe essere fatale per la povera Noemi. Il titolo rimanda al vero protagonista della storia, che è Bruno, un gatto tricolore che, 3 anni prima di questa scomparsa, è stato trovato per strada da Franco, lo zio di Noemi, ex poliziotto che indaga. Bruno sembra indifeso, mentre in realtà è un gatto molto speciale, dato che non solo è dotato di intelletto umano, ma anche di capacità sensitive, grazie alle quali ha un'intuizione rara, che lo mette altresì in contatto con le sue vite precedenti. Bruno riesce a sfruttare le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell'occhio. E il lettore deve aiutarlo. Appassionante! Il secondo libro è Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini, edito da Rizzoli. Il senso di questo libro prezioso è racchiuso nel suo sottotitolo: Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso. L'autore, psicologo e giornalista, suggerisce un viaggio molto affascinante tra le forme psichiche arcaiche che derivano direttamente da quel bestiario invisibile che è dentro ognuno di noi ed è costituito di creature antiche, silenziose, che abitano da tempo immemore le nostre emozioni più profonde. Le paure, i desideri, i legami non appartengono così soltanto alla nostra umanità, ma hanno le loro radici in una memoria più antica, più vicina alla natura che alla civiltà. Ogni animale rappresenta una chiave di lettura. La balena che insegna l'immersione e il ritorno, l'ape che danza fino a cadere, il camaleonte che si trasforma fino a scomparire, la medusa che sfida il tempo, il lupo che sceglie la solitudine, la lucciola che continua a brillare nel buio. Con queste immagini potenti, Leoncini rilegge così i disagi contemporanei, dall'ansia di prestazione alle dipendenze emotive, dall'iperadattamento all'alienazione digitale, come espressioni moderne di paure ancestrali. Annullarsi, non essere visti, non appartenere. Una lettura entusiasmante che ci pone in contatto con gli animali che ci abitano, invitandoci ad ascoltarli e rallentare. Accogliersi significa iniziare a ritrovare noi stessi. Rivelatore. Il terzo è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, scritto e illustrato da Francesco Carofiglio, edito da Garzanti. Camillo è un topo archivista. Da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, quelli che i bambini hanno adorato ma che col tempo sono stati dimenticati. Il piccolo topo li cerca, li salva, li custodisce in attesa del momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. Poi c'è una bambina, Nina, che sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. Ed è un vero peccato, perché i libri sono magici ed è proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può capitare di dimenticarsene. Il topino e la bambina così si avventurano nel territorio magico delle storie, dove possono tornare i sorrisi perduti. Sarà un'avventura ricca di emozioni e di sorprese e Nina, per affrontarli, dovrà avere coraggio, fiducia e molta fantasia. Buona lettura!

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlen, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

0: vincere.
1: 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé. Questa giornata è dedicata alla sensibilizzazione e alla protezione di questa specie, che è in pericolo a causa della perdita di habitat ed altre minacce. La data è stata scelta in onore del giorno in cui Jane Goodall arrivò in Tanzania nel 1960 per studiare proprio gli scimpanzé. Il Jane Goodall Institute celebra questa giornata per evidenziare la straordinaria natura degli scimpanzé e le minacce che affrontano. È importante ricordare che gli scimpanzé sono i nostri parenti più prossimi nel regno animale e meritano quindi la nostra protezione. 14 luglio, giornata mondiale dello scimpanzé.
2: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
3: Astro Bow luglio. Chi sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Cancro. Animali Cancro con un luglio simpatico. E come potrebbe non esserlo? I pianeti si riuniscono per il vostro compleanno. Insieme agli amici, il clima pacato di pianeti armonici sarà piacevole per una festa nel verde o a bordo acqua. Le cose semplici sono spesso le più gradite, da voi in particolare. Venere in Vergine solleticherà giochi di attivazione mentale alla ricerca di bocconcini premio. Auguri di cuore, affettuosi granchietti zodiacali. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
1: Facendo la valigia per i nostri amici a quattro zampe, è sempre bene portare con sé il libretto delle vaccinazioni e il certificato di buona salute. Se si va all'estero, anche il passaporto e vaccinazioni in regola, mi raccomando. Devo ricordarvi che per andare all'estero è obbligatorio il vaccino per la rabbia, fatto almeno un mese prima. Inoltre, ogni stato può avere delle ulteriori misure sanitarie obbligatorie. Attenzione. È bene pensare di mettere in valigia anche pomate protettive e lenitive da utilizzare in particolare sul tartufo, i polpastrelli e le altre parti più delicate. Soluzioni fisiologiche per lavare e pulire le orecchie da terra, sabbia e acqua di mare, antiparassitari repellenti, antidiarroici e fermenti lattici per arginare eventuali postumi dovuti allo stress da viaggio, che si possono rivelare veramente sgradevoli per le vacanze di tutti. E immagino che non serva che io vi dica di portare con voi sacchettini, palette, ciotole per l'acqua potabile, cardatore, pettini, spazi e l'immancabile copertina. Qualcosa di casa nostra per ricreare un angolo comfort nell'alloggio delle vacanze per il nostro amico a quattro zampe. E a me non resta che augurarvi buon viaggio e buone vacanze da Radio Bow & Company.

è sicuramente la donna più famosa e più sexy dell'intero pianeta, e nonostante abbia appena compiuto 100 anni, la stella nel firmamento della costellazione di Hollywood brilla come non mai. Spesso accompagnata dal suo piccolo maltese Muff, è ancora oggi inimitabile. Marilyn Monroe, adesso su Radio Bau con I Wanna Be Loved by You.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bike & Company. Vi abbiamo spesso suggerito su cosa mettere nella valigia del cane, ma è dire la verità, mai nella valigia del gatto. Per cui eccoci con le 5 cose che non possono mancare nella valigia del nostro gatto. Prima di tutto occorre portare le ciotole, il cibo a cui il gatto è abituato tutti i giorni, insomma, per evitare qualsiasi tipo di fastidio gastroenterico e dare una continuità alla sua routine alimentare, oltre, nel caso ne prendesse, i suoi soliti farmaci. Numero 2, ci serve una cassetta igienica per i suoi bisogni. Ne esistono anche alcune di portatili adatte ai viaggi e all'automobile. In questo caso è necessario portare una quantità di sabbia sufficiente solo per il periodo del viaggio, così da permettergli di andare in bagno nelle soste. Numero 3, ci occorre almeno un tiragraffi, ma se dovesse occupare troppo spazio, il classico tiragraffi enorme verticale, si può pensare di portarsene uno con un formato orizzontale, come ad esempio un tappetino di cocco o di altre forme di cartone pressato che sono molto diffuse negli ultimi periodi. Numero 4, non può mancare la sua cuccia preferita, va bellissima, più qualche giocattolino, qualche cosa con cui è solito intrattenersi a casa. Tenete conto che tutti gli oggetti che a lui sono più familiari possono aiutarlo ad ambientarsi più facilmente nella nuova dimora. E 5, un prezioso aiuto ci può arrivare dai feromoni, da posizionare al momento dell'arrivo all'interno della nuova casa vacanze, e sono sempre un aiuto ideale per la prevenzione dello stress e al disagio legato alle situazioni transitorie, proprio come le case vacanze, appunto. E se a questo punto vi è tutto chiaro, non mi rimane che augurarvi buone vacanze. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caio. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna

0: una. One, two, three, four. Uno, due, tre, quattro.
1: Ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, David Bowie, Salvatore Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui su Radio Ban Company.

Welcome back, ben ritrovati, sono Divine Company, ci teniamo compagnia per tutta questa lunga estate 2023. Il gruppo Ferrovie dello Stato ricorda che Trenitalia, società capofila del polo passeggeri, ha in essere una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie con i loro animali domestici appresso. Fino al 15 settembre gli animali a quattro zampe, anche di media e grossa taglia, viaggiano gratis a bordo di Frecce e Intercity tutti i giorni della settimana. La novità di quest'estate è rappresentata in particolare dall'offerta dedicata ai treni regionali, che si affianca alla promo speciale Italia in Tour, ossia viaggi illimitati per 3 giorni a 29 euro o 5 giorni a 49 euro, e consente di portare a bordo dei treni regionali tutte le volte che si vuole il proprio cane di media o grossa taglia, purché legato al guinzaglio e munito di musaruolo. E gli animali di piccola taglia, invece, quelli che entrano nel trasportino di dimensioni massime 70x30, per 50, questi invece viaggiano sempre gratis a bordo dei treni di Trenitalia. Questa è un'azione concreta per supportare le campagne anti-abbandono già attive nel nostro paese. Quindi, anche se non partite per delle lunghe vacanze, ma volete fare semplicemente qualche giorno in giro per l'Italia, ci sono delle ottime offerte per andare in giro sui treni con i nostri cani. E vi auguro ancora una buona estate in compagnia di Radio Bau.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. John Bon Jovi su Radio Bauer & Company con Live

Le vacanze estive sono un'ottima occasione per prendere un cucciolo e poterlo inserire al meglio in famiglia. Le attività all'aperto insieme vanno commisurate alla capacità del cucciolo di affrontarle con serenità e della sua resistenza fisica, ovviamente correlata all'età. Spesso non ci si pensa, ma è importante non dimenticare che l'asfalto di strade e marciapiedi d'estate può raggiungere temperature elevatissime e rappresentare un alto rischio per i cani durante la passeggiata, specie se cuccioli, perché il loro cuscinetto è ancora delicatissimo. Oltre alla possibile ustione dei cuscinetti protetti da uno strato di cheratina ma non del tutto isolati, il rischio maggiore è quello del colpo di calore, che in particolare nei cuccioli e nel cane di piccola taglia può essere causato dall'irradiazione del substrato rovente sul corpo. Meglio dunque non sostare mai con il nostro cane su strade assolate e farlo passeggiare solo sull'erba o in zone ombreggiate in orari più freschi. In auto invece i rischi sono diversi. Non solo è assolutamente da evitare qualunque sosta a motore spento, anche se solo per pochi secondi, ma anche durante il tragitto è bene assicurarci che vi sia un parasole in corrispondenza del posto in cui viaggia il nostro cucciolo. Ne esistono di tutti i tipi, anche per il lunotto posteriore. So per certo che avrete cura del vostro cucciolo per la vostra prima vacanza insieme. Ancora buone vacanze da Radio Bau.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

0: Radio Bau in Company per tutta l'estate resta con te e questo è Pezzo in Friends, il momento dove stiamo insieme ai nostri amici. Grandissima amica di Radio Bau in Company, Federica Farini con Astro Bau. Ciao Fede, ben trovata.
1: Eccoci qua Davide, finalmente in questa calda estate stellare.
0: Luglio è il primo mese dell'estate e quest'anno ce la giochiamo un pochettino così, sempre a suon di stelle, come si suol dire. Cancro in valigia, il tuo cane è un mammone zodiacale. Che cosa vorrà mai dire? Cosa succede a luglio? Qual è l'astro preferito?
1: Allora, luglio è un mese al centro dell'estate ed è il mese che corrisponde al segno zodiacale del cancro. Il cancro è la luna e la luna corrisponde alla figura materna. Quindi la mamma, ecco perché si parla di segno mammone, clima mammone. Ma perché? Cosa significa? La sicurezza, ovvero il nostro animale in particolare, se parte, se viene con noi, nella stagione del cancro o se è nato sotto il segno del cancro o ha valori cancro, sarà per lui importantissimo avere una zona di sicurezza dove si sente protetto, dove si sente accudito. E perché no? Io lo chiamo il poof corner, attenzione, cioè l'angolo della morbidezza. Quindi se abbiamo una copertina, un telo piuttosto che un cuscino molto morbido, certo d'estate magari con il caldo, ecco, consideriamo anche la parte di refrigerio, però la morbidezza e la sicurezza anche, Davide, di portare con noi in valigia qualcosa di casa, quindi può essere un suo gioco, un effetto personale, qualcosa che lui usa a casa, che rimane comunque fedele al suo odore, che è poi la sua protezione.
0: Naturalmente, domandona, mai fatta, non te l'ha mai fatta nessuno, il cancro con quale segno va d'accordo?
1: Ah, non l'avrei mai detto. Allora, come diciamo spesso, non ci piace parlare solo di segni con segni, perché dovremmo guardare il tema Natale.
0: Certo.
1: Però, a linee generali, possiamo dire che abbiamo un'affinità del cancro con i suoi familiari acqua, ovvero lo scorpione e i pesci, si capiscono, si intendono. Ma al tempo stesso anche con un toro, che è un segno di terra tranquillo. Il capricorno è il suo opposto, quindi c'è un po' di amore e odio, ma si attraggono tantissimo. E anche con la Vergine c'è molta armonia.
0: Segno d'acqua perché siamo in estate, quindi bisogna andare a fare il bagno o che cosa?
1: Allora, l'acqua può trarre in inganno. L'acqua è e rappresenta in astrologia l'emozione, i sentimenti, la calma, anche proprio la sensibilità. Quindi di fatto l'acqua in estate è importante, ma è importante anche perché i segni di acqua, e il cancro è uno dei segni di acqua in estate, si dice si colleghino poi all'elemento naturale. Quindi in questo caso il cancro, per esempio, è collegato all'acqua dei laghi, quindi sta bene o è tranquillo vicino a degli specchi d'acqua come i laghi. Se ci sono poi invece dei segni collegati invece al mare e quindi a Nettuno, ai pesci, perché il mare in sé corrisponde ai pesci, e poi pensa allo scorpione, che invece è collegato più a Plutone e a Marte, è un po' più oscuro, e quindi l'acqua degli stagni o dei fiumi.
0: Comunque che non sia acqua di mare, se no li agita un po', abbiamo capito bene?
1: L'acqua di mare è così vasta, in effetti, se tu pensi, Nettuno e i pesci sono agitati a volte.
0: Ci agitiamo sempre troppo in questa lunga estate su Radio Wow & Company. Restate con noi e con la nostra più bella musica.

Il loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sol Levante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare, anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice è la direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paper First Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che gli ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

Rieccoci su Radio Band Company. Diane Warren ha scritto delle power ballad che avete sicuramente cantato tutti quanti. Ha scritto canzoni per Cher, per Celine Dion, Toni Braxton, Christina Aguilera, ma il suo vero progetto del cuore potrebbe essere riservato esclusivamente agli esserini a quattro zampe del suo santuario a Malibu. Nel 2017 ha comprato una tenuta di 7 acri a Malibu per realizzare il sogno di una vita: creare il suo santuario per gli animali. Chiamato Mouse Boot Rescue Ranch in onore del suo gatto mancato qualche tempo fa e di un pappagallo di nome Bat Wings, la proprietà al momento ospita 7 asini, 2 mini asini, 5 cavalli, 2 pony, 15 capre, 4 maiali, 6 cani, 15 polli, 2 tacchini e circa una dozzina di gatti, per lo più anziani salvati da liste di eutanasia. Ovviamente Diane non fa tutto da sola, ci sono 7 dipendenti che si occupano di questo serraglio. Per anni ho cercato di trovare il posto giusto e poi quando ho visto questa proprietà ho pensato: oh mio Dio, è esattamente ciò di cui ho bisogno. Ed aggiunto, è bello sapere di avere un posto dove dare agli animali una casa dove vivere per sempre. Insomma, un grande gesto d'amore quello di Diane Warren, proprio come le sue balla struggenti. Proprio come I Don't Wanna to Miss a Thing degli Aerosmith, scritta da Diane per la colonna sonora di Armageddon, adesso qui su Radio Band Company.

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di luglio. Quali energie celesti accompagneranno nel cuore dell'estate ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale? Leone. Una super notizia dà il benvenuto agli animali leone in luglio. Giove si sposta nel vostro segno e i tempi sono maturi, con anche la presenza di Venere nel segno, Urano e Marte festaioli in gemelli, Saturno e Nettuno ariosi in ariete, per una ricompensa mega in attesa del vostro compleanno. Il regalo prima del regalo. Per voi i regali zampini celesti. Il mese di leggerezza e divertimento è luglio. Gioco olfattivo, collaborativo, esplorativo. Affetto come energia. Vergine. Con il passaggio di Venere nel segno e Mercurio in Cancro, gli animali vergine in luglio vivranno momenti di bellezza e toletta. Le aspirazioni più belle dello zodiaco saranno tra i pensieri di mamma e papà per voi. Dato che Urano e Marte in gemelli passeranno per una performance da veri campioni, non sarà perso un attimo senza sfruttare al meglio le potenzialità per la vostra realizzazione. Ma non era ora di partire per le vacanze? Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E buona estate a tutti. Quando arriva l'estate arrivano le zanzare, insomma vanno via anche molto tardi, c'è da dire, ma la zanzara è una delle caratteristiche dell'estate. Siamo in compagnia di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ci dà qualche consiglio su come superare al meglio questa piaga estiva, ma non solo per noi, soprattutto per i nostri amici animali.
3: Altro argomento direi topico e caratteristico dell'estate è la puntura di insetti, in particolare direi di zanzara, perché i nostri animali comunque sono soggetti come noi a questo tipo di fastidiosissimo disturbo. In generale, possiamo pensare al prima e possiamo pensare al dopo puntura di insetto. Al di là del fatto che il nostro veterinario avrà già preventivamente agito con una protezione che lui ha ritenuto opportuno dare ai nostri amici animali, noi per esempio possiamo utilizzare dei preparati a base di Ledum palustre, che è un arbusto che cresce nel nord Europa e anche in Asia, e si utilizzano i rami molto frondosi di questo arbusto, e poi da lì si prepara la tintura madre e con opportune diluizioni anche il medicinale omeopatico. Bene, questo Ledum palustre può essere utilizzato in prevenzione proprio per tutto il periodo estivo. Si può anche invece pensare, se non siamo stati providi, non abbiamo preventivamente utilizzato il Ledum, a intervenire poi su quella che è la puntura di insetto ormai esplicata nella sua evidenza. Quindi al di là del fatto che possiamo anche utilizzare per esempio degli oli essenziali, in particolare di lavanda oppure di santoreggia, per ridurre il dolore, il gonfiore fastidiosissimo della puntura d'insetto, possiamo utilizzare la calendula in tintura madre direttamente sulla parte o sotto forma di crema o sotto forma addirittura di tintura madre così come tale, e questo appunto ci consentirà di alleviare il prurito e il gonfiore e il dolore, sia sui gatti un po' meno che sui cani, che sui cavalli in particolare.
2: E per una buona estate da trascorrere insieme ai nostri amici animali, ascoltiamo i preziosi consigli di Grazia Pagnozzi, farmacista omeopata, che ritroveremo ancora qui su Radio Bau per tutta l'estate. Ed intanto non mi rimane che augurarvi buona estate a tutti. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia e un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bauer & Company con Strange Fruits.

to pluck for the rain together.

Siamo così fortunati da avere a disposizione una dog beach e al nostro cane piace venire al mare con noi. In ogni caso, non occorre che io vi ricordi di evitare le ore più calde in spiaggia con il vostro cane. Dopo la giornata in spiaggia è opportuno ripulire per bene il nostro amico a quattro zampe. Infatti la sabbia può rivelarsi parecchio fastidiosa, soprattutto per certi tipi di manti, e la salsedine, oltre a creare prurito, può rendere maleodorante il pelo, anche una volta asciugato. Negli stabilimenti attrezzati ci sono appositi lavatoi o proprio delle vere e proprie docce dedicate per poterlo risciacquare bene. Diversamente sarà sufficiente una canna da giardino, quella che usiamo per bagnare l'orto, insomma. Se state usando le pipette antiparassitarie, vi devo ricordare che lo shampoo lava via anche il principio attivo che si diffonde sul sebo protettivo della cute, e lo stesso vale anche per i collari, che ovviamente devono essere tolti e non lavati. E una volta risciacquato per bene il vostro cane, a me non resta che augurarvi una buona vacanza da Radio Bau.

0: Roma.
1: Molto legata ai suoi due cani, Goodwin e Louie, i due cagnolini sono delle vere e proprie star, come lei del resto, e sono stati perfino fotografati in un esclusivo servizio fotografico di copertina per Dog, la rivista a tema cinofilo di Vogue. I due simpatici monelli sono talmente viziati da viaggiare spesso insieme alla loro mamma. Sabrina Carpenter, adesso su Radio Bau con Tears.

Welcome back, ben ritrovati, sono Gli Ebay & Company. Se state pensando di intraprendere un viaggio in macchina con il vostro gatto, ho qualche consiglio da darvi, anche perché insomma, così non so quanti anni sono che ho dei gatti, pensiamoci un pochettino. Viaggio in auto sicuri, senza stress, in 5 mosse, pronti? Prima di prendere in considerazione l'idea di un viaggio in auto col micio, è opportuno abituarlo con anticipo all'abitacolo, all'odore e ai rumori del veicolo con cui pensiamo di fare il viaggio, in modo da poter affrontare il viaggio in massima serenità per tutti quanti, non solo per noi, ma anche e soprattutto per lui. Numero uno, un consiglio che do sempre: fate in modo che il micio si abitui per tempo al trasportino. Tipo, ad esempio, lasciatelo in casa, lasciatelo per casa con la porticina aperta. Magari all'interno potete mettere il suo cuscino, la sua copertina, qualche giocattolino. Proprio per tirarlo tipo esca mettete dei bocconcini. In questo modo il gatto, quando entrerà all'interno, si sentirà sicuro, comodo, proprio come un'estensione della sua casa. Numero 2, prendiamo il gatto chiuso dentro il trasportino e andiamo verso l'auto parcheggiata. 3, apriamo il trasportino solamente all'interno dell'auto, avendo ben cura di aver chiuso porte e finestrini. Numero 4, accendiamo il motore in modo che il rumore gli diventi poco a poco familiare. Se il micio ci sembra tranquillo, iniziamo a fare qualche giro attorno al nostro quartiere. Così possiamo testare quanto lo innervosisce e possiamo pian piano abituarlo ad andare in giro in auto. 5. Abbiamo sempre il nostro jolly dei ferormoni da spruzzare all'interno del trasportino. Circa un quarto d'ora prima della partenza lo aiuterà sicuramente a riconoscere l'ambiente come accogliente e sicuro. Se non avete mai viaggiato con il vostro gatto, penso che valga la pena di tentare questa strada. Ed ancora buone vacanze, io sono Davide Cavalieri e vi lascio la musica di Radio Bau per tutta l'estate.

Ritrovati amici Radio Mind Company, è considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Mind Company.

ed ancora una buona estate qui su Radio Wine Company. Sono Davide Cavalieri. ANAS e Lega Nazionale del Cane augurano a chi si appresta a partire con il proprio amico a quattro zampe un viaggio sicuro a bordo del proprio veicolo, con qualche piccolo consiglio. Iniziamo? Se il vostro cane è soggetto al mal d'auto, prima di partire chiedete consiglio al veterinario per contenere il disagio legato a questa nausea. Aprite parzialmente il finestrino durante il viaggio per permettere l'ingresso di aria fresca. Questo andrebbe fatto anche solo con noi. Non esporre direttamente il cane all'aria condizionata. Cercate di guidare il più dolcemente possibile, evitando accelerazioni e frenate brusche. Assicuratevi che la temperatura all'interno dell'auto non sia né troppo calda né troppo fredda. Durante i lunghi viaggi fate soste regolari per permettergli di bere, sgranchirsi le zampe e fare i propri bisogni, esattamente come capita per noi. È sempre meglio abituare il nostro animale gradatamente a fare lunghi tragitti in auto e, se possibile, abituarlo a viaggiare a stomaco vuoto. Insegniamo al nostro cane ad associare l'esperienza del viaggio ad un'attività piacevole, ad esempio una bella passeggiata una volta giunti a destinazione, che può aiutare a ridurre l'ansia e la paura. Portate sempre in auto un suo gioco o una sua coperta per rendergli l'ambiente più familiare. Gratifichiamo il nostro cane con carezze e parole molto affettuose quando durante il viaggio si dimostra carino o tranquillo. Impariamo ad evitare di rassicurarlo continuamente quando invece si agita, abbaia o piagnucola, altrimenti si rischia di aumentare il suo disagio. Questi sono solo alcuni consigli standard. Io sono pronto a scommettere che voi ne avete molti, ma molti di più. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Wow per tutta l'estate e ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Wow.

Farisinto è famosa anche per i suoi cagnolini, soprattutto per il Chihuahua, che ha reso una vera e propria icona di stile per un certo tipo di ragazza. Tinkerbell è stato il suo primo Chihuahua ed è stato il più famoso di tutti, e ormai è scomparso. Ma ha avuto anche diversi altri cani, come il Pomerania Prince Hilton e i nuovi Chihuahua come Daimon. Questi animali sono parte integrante del suo entourage e spesso appaiono con lei sui social media, foto, interviste. Ma quindi mi stavo chiedendo, è un buon esempio di dog mom Paris? Boh, magari lo chiediamo a lei. Eccola che arriva.

0: E ben ritrovati in questa lunga estate su Radio Bau in Company, Pets and Friends, in compagnia dei nostri migliori amici, Giulia Parisi, dog fashion blogger. Ciao Giulia, ben trovata.
1: Ciao Davide, eccoci qui.
0: Giulia, si va in spiaggia ed è a proposito lì che recentemente ti è nata questa simpatica idea del What's in my bag, che per me che non parlo inglese è difficilissimo da dire, però quindi, semplicemente vuol dire
1: cosa c'è nella mia borsa.
0: Esatto. Okay. Tu ci hai fatto un bellissimo reel molto divertente che ha anche preso un sacco di like perché piace, ma la vera domanda è: dog mom, che cosa c'hai veramente dentro la borsa quando esci di casa?
1: Allora, intanto io devo confessarti, io ho una borsa che è stata proprio fatta per le dog mom, nel senso che apparentemente è una borsa semplicissima, cioè la vedi, ce l'abbiamo qua in studio, ok. A vederla dici, carina quella borsettina chic milanese. E invece c'è molto di più, perché in quella borsa io ho una parte in più dove tu puoi mettere dentro i premietti, quindi fondamentale avere sempre i premietti nella borsetta. Vedeva. Sotto lì
0: sì.
1: Tu puoi mettere i sacchettini e sì. Quando apri c'è il sacchettino che tiri, hai capito? Comunque, vabbè, spiegata così, guarda, infatti non potrei venderla, cioè non la comprerebbe nessuno per come l'ho spiegata. Questo solo per dire che appunto io vado in giro proprio con la borsa fatta per
0: apposta
1: le dog mom. Ma cosa mettiamo di solito nella borsa? Quindi, rotolini fondamentali, quello l'abbiamo già detto, ci abbiamo fatto un reel. Premietti, assolutamente. Ciotola d'acqua, sempre, obbligatoria. Fazzoletti, che... La pallina per il mio carissimo Bruno. Ma questo è quello che porto io. Sappiamo che ci sono delle invasate, chiamiamole così, che portano la crema solare, il cappellino per il cane.